di ballare, ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

tenuta libera, cade di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale, continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Khan, non lontano.

Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti

0: Radio Rock Italia.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: ancora a cercare nuove posizioni, miglioramenti, nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro a pagamento ed ora li chiudiamo dentro.
2: Radio Rock Italia.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Le bruciate coi negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola.

quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò, attenzione.

Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori nel grigio che di solito colori, nel buio che di solito colori. Ma tutti quanti parlano di te, io resto zitto e mi commuovo solo al tuo ritorno. E mi commuovo ed è di nuovo giorno, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa. Ma tutti quanti ridono di me, mentre tu mi guardi, ed io che ho già capito e resto zitto. E vaffanculo a tutti, a questo mondo, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa.

voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato, era appena nato.

Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma da farà da fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

dopo che sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti, sono le 7. Questa è Radio Rock Italia. Marco Bosco al microfono, come si diceva un tempo, Marco Bosco al microfono. E questa è Giù dalle brande, sì, perché è come tutti i giorni. Tocca a me svegliarvi. Lo faccio sempre nell'unico modo che conosco. Forse per me verrai a casa vostra a prendervi a calci. Non è vero. 883, andiamo.
2: Ma per

0: Allora, oggi a Roma sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite. Al momento siamo partiti con le schiarite, perché insomma mi sembra che insomma l'incipit non era poi così malvagio, però minima 16 gradi, massima 22, il sole è sorto alle 5:56 e tramonterà alle 20:14, la luna si è già levata alle 1:38 e calerà tra poco alle 10:50, è luna calante.
1: Non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che fa.

Nuovo disordine mondiale, perché non hai paura? Allora, non abbiamo paura di andare avanti nel così leggere le previsioni. No, niente affatto. Allora, entrando nel dettaglio, avremo deboli rovesci o piogge al mattino, nuvolosità innocua al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la massima sarà alle 17, 22 gradi, la minima è stata alle 6, 16 gradi. Dai, ci va bene oggi.

0: 6%.
1: Beh, insomma, uno spaccato di un'Italia che decisamente non c'è più. O flaga disco Pax. Siamo partiti forte, stamani. Allora, durante la giornata di oggi ve l'ho detto, la quota più bassa dello zero termico, che sono le sue informazioni fondamentali queste, si attesterà a 2720 metri alle 10, mentre la quota neve minima, per chi ha intenzione di andare con scarponi e ciaspole, sarà 2410 metri alle ore 10. Quindi mi raccomando, partite adesso per Roccaraso.

Allora siamo veramente molto molto molto vicini al break. Sì, io vi ricordo 3791 600 190. Dai, adesso i Motel Cecil, poi il break e poi continuiamo con il meteo.

0: Rock Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
7: Ed io Maurizio Paniconi.
6: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
8: Morta zia, la casa è mia.
6: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
7: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
6: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
9: Ho detto che è mia.
7: Ha detto.
9: Oh, casa è mia.
7: Lei lascia prendere.
6: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
8: Morta zia, la casa è mia.
6: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: Sveglia, sveglia, forza, forza, sono le 7 e 18, il momento del classico, Samuele Bersani.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

eccoci, quando finiscono così i brani, un saluto ad Alessandro, sì, Lenzo Paolo Turchi della musica pop anni 90, ripeto, si riferiva ovviamente all'ingresso in trasmissione con i mitici 883. Allora riprendiamo, sono le 7:22, molto bene. I venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, attenzione, sud-ovest, sapete che vuol dire sud-ovest? Vuol dire libeccio, con intensità compresa tra i

Senti l'orchestraccia, mi piace, momento folk, come dire, eh? A Radio Rock Italia c'è un po' tutto, eh? C'è il rock, ma non solo il rock. 3791 600 190, un'occasione bellissima.

0: volta per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te per me sei prigionia, quando arrivo

L'orchestraccia, un'occasione bellissima. Allora, sì, mi sono messo a guardare il meteo anche per domani, ero così, volevo guardare. Allora, l'intensità solare, è arrivato il momento del notizione, la più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 5.1 che, come ben sapete, corrisponde a 748 watt su metro quadrato. Wow!

Allora, vediamo un po' gli aggiornamenti per il weekend, perché le previsioni sono in parte cambiate. Vediamo un po' cosa ci dicono i modelli. Se da un lato viene confermata la fiammata calda africana già a partire dall'avvio del fine settimana, la novità riguarderà la domenica, quindi il 10 maggio, quando un fronte temporalesco in discesa dal nord Europa piomberà sull'Italia in anticipo, dando il via a un'insidiosa fase di maltempo che inizialmente era stata, diciamo, stimata più o meno a metà della prossima settimana. La dinamicità meteo sarà dunque assoluta protagonista almeno fino alla metà di maggio, e ciò non deve affatto sorprendere, in quanto si tratta di una caratteristica assolutamente tipica di questo periodo dell'anno. Nella fattispecie, il bacino del Mediterraneo sarà conteso fra la lingua dell'anticiclone africano che si protenderà, tentando di proteggere le nostre regioni meridionali, ed una vasta circolazione depressionaria e piuttosto fresca ed instabile. Vediamo adesso che cosa accade da domani.

Questa era una, insomma, una storia triste, no? Quella delle orme, uomo di pezza, un pezzo storico del nostro prog. Allora, vediamo cosa succederà sabato 9 maggio. Sole e caldo, eh? Il weekend partirà all'insegna di una rimonta dell'anticiclone africano. Mi piace quando rimonta l'anticiclone, che garantirà un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia. Le temperature sono previste in deciso aumento al centro-sud e sulle isole maggiori, con punte massime di oltre 25 gradi, eh? Ma addirittura potremmo superare i 30 sulla Sicilia. Valori, insomma, da inizio estate, proprio nel cuore della primavera, anche in città come Firenze, Roma e Napoli e Palermo. Bene, bene, bene. E invece, domenica, ahimè, la svolta, ma prima la Municipal finirà tutto qua.

E allora vediamo un po' cosa accade da domenica, quindi da dopodomani. Gli ultimi aggiornamenti hanno infatti portato delle novità per domenica, la festa della mamma. Avremo infatti a che fare con un deciso peggioramento del tempo dovuto alle grandi manovre atmosferiche in atto a livello emisferico, con un fronte temporalesco in avvicinamento dall'oceano Atlantico verso il Mediterraneo e in arrivo e anticipo rispetto al previsto anche sull'Italia. I maggiori effetti li avremo al nord-ovest e sui settori tirrenici, eccoci qua, Toscana e Lazio, dove saranno possibili dei forti rovesci temporaleschi con grandinate. La traiettoria della perturbazione è ancora in via di definizione, per cui insomma stay tuned, come si suol dire, no? Perché gli aggiornamenti ci saranno ancora. Quale uomo?

0: Uomo di cartone per i Dam. Allora, chiudiamo un po' il discorso di prospettiva, no? Quindi quello che accadrà nel prossimo futuro. Andrà meglio, sempre domenica, invece al sud, sulle sue due isole maggiori, dove avremo maggiori schiarite. Da segnalare però l'aumento di intensità dei venti dai quadranti meridionali. Insomma, se nel weekend il tempo andrà inizialmente migliorando, non si riuscirà a trovare una duratura stabilità. Come capita spesso in primavera, l'alta pressione verrà ancora trafitta abbastanza facilmente da fronti atlantici. Queste condizioni estremamente variabili ci accompagneranno poi anche nel corso della prossima settimana.
1: Cosa dire di me? Cosa vi devo dire? Che ho cercato sempre il perché delle cose dietro alle cose che mi avete nascosto, ma le ho ritrovate sempre, sempre al solito posto. Dentro di me un uragano dice spesso mamma, ma ho capito sempre tutto da sola. Adesso basta, adesso mi resta solo una stanza. Chiudo gli occhi e la chitarra dice che

0: Rock Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
1: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
2: Questo è
3: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
5: Non troppo bruschi, ma pur sempre risvegli. Stunt Pilots, Sex Drive, la novità delle 7:47.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E questa è la novità, è Stunt Pilots Sex Drive alle 7.50 su Radio Rock Italia. Allora chiudiamo la parentesi meteo e adesso torniamo a parlare di questo antivirus, di questo focolaio, perché insomma è l'argomento del giorno. Il focolaio sulla nave da crociera Ondius potrà diventare la scintilla di una pandemia. Insomma, calma, gli esperti invitano alla calma, stiamo calmi, perché anche se qualora si verificasse la trasmissione di questa mutazione di questo antivirus, cioè quindi il virus Andes, perché è proprio quello che si trasmette tra uomo e uomo, ahimè gli altri no, quindi qualora si verificasse questa trasmissione dai passeggeri scesi dalla nave, sia l'OMS che l'ECDC continuano a ritenere il rischio molto basso.

Allora, il focolaio di Hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius, che era salpata da Ushuaia in Argentina il 1 aprile scorso e partita ora per le Canarie, dove la Spagna insomma gli ha concesso attracco, continua a essere monitorato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il famoso ECDC, in accordo con l'OMS, che in base alle informazioni più recenti continuano a classificare come molto basso il rischio per la popolazione mondiale. A riferirlo è una nota diffusa dal Ministero della Salute, che ha inoltre specificato che a bordo della nave non sono presenti passeggeri italiani. Ma questo ci importa il giusto, ma insomma, non facciamone un fatto di bandiera, ecco. E anche alla luce del fatto che alcuni passeggeri siano scesi dalla nave, gli esperti invitano a mantenere la calma. Non si tratta del Covid del futuro, ma è comunque una grave malattia infettiva, ha detto Maria van Kerkhove. Sembra un giocatore di pallone, i fratelli van de Kerkhove, vabbè, la massima esperta di epidemie dell'OMS. La maggior parte delle persone non ne verrà mai a contatto. Mi piacciono queste affermazioni categoriche, no? Mai, sta a vedere, ma

Covitti, sì, Burioni. Sono quelle rassicurazioni, no? Anche Scanzi aveva detto, un raffreddore. Scanzi poi chiaramente è stato massacrato per quella frase. Lo sa anche lui. E adesso ne ridiamo, ma certo fu un periodo drammatico. Vediamo di ricordare. Il 2 maggio scorso, ricordiamolo brevemente, è stato segnalato all'OMS un focolaio di passeggeri affetti da gravi patologie respiratorie a bordo della nave che trasporta 147 persone, tra 88 membri e insomma passeggeri e 59 dell'equipaggio, appartenenti a 23 nazionalità diverse. Non c'è manco un italiano, lo dico, ma insomma ci interessa il giusto, siamo felici come italiani, ma il problema rimane. Il 4 maggio, dice appunto questa nota, sono stati identificati 7 casi, 2 di antivirus confermati in laboratorio e 5 sospetti, tra cui 3 decessi, un paziente in condizioni critiche e 3 persone che hanno segnalato sintomi lievi, in particolare un uomo, chiamiamolo il caso 1, che aveva viaggiato in Sud America prima di imbarcarsi. Ha manifestato febbre, cefalea e diarrea il 6 aprile, mentre 5 giorni dopo ha sviluppato sintomi respiratori che lo hanno portato nella stessa giornata al decesso. Per il paziente, tuttavia, non sono stati effettuati test microbiologici, svolti invece in una donna, che chiameremo caso 2, che era stata a stretto contatto con il caso 1 e che è deceduta nel pronto soccorso di Johannesburg il 25 aprile scorso. Per cui appunto il test PCR ha confermato l'infezione da antivirus. Ma vediamo.

Allora, vediamo cos'è questo antivirus, senza però ammorbarvi troppo, è una malattia respiratoria virale di origine zoonotica causata dagli antivirus del genere ortoantivirus, famiglia delle antiviridee, e va bene, non voglio scomodare adesso tutti i nomi. All'interno di questo genere sono state identificate, questo è importante, oltre 20 specie virali. Quindi c'è il virus Sinombre e altri virus. Insomma, il virus Andes è responsabile della maggior parte dei casi in Sud America. L'infezione da antivirus nell'uomo, come detto e ridetto, si contrae principalmente tramite il contatto con urina, feci o saliva di roditori infetti. Voi direte, ma che ci mettiamo adesso a baciare o a bagnarci le labbra con la cacca del topo? No, però siccome succede questo, che quando nel tempo questi escrementi si riducono in polveri, quindi il contatto con le nostre mucose può avvenire anche, non so, tu vai in una vecchia favela argentina, ti trovi a spazzare per terra, sollevi un sacco di polvere, magari lì c'erano state le cacchine e si fa presto a contagiarsi. Gli antivirus sono virus che possono trasmettersi dagli animali all'uomo, il più delle volte quando le persone inalano polvere, appunto, o minuscole particelle sollevate dall'urina, come vi dicevo, dagli escrementi o dalla saliva di roditori infetti, soprattutto in luoghi chiusi o scarsamente ventilati. I sintomi di questa malattia, ossia cefalea, vertigini, brividi, febbre, mialgia, nausea, vomito, diarrea, fino alla comparsa improvvisa di distress respiratorio e ipotensione, si manifestano, e questo è il grande inghippo, da 2 a 4 settimane dopo l'esposizione iniziale al virus, quindi sono subito, li attaccano dopo. Le infezioni da antivirus, tuttavia, sono relativamente rare a livello globale, seppur gravi e potenzialmente fatali. Sono associate a un tasso di letalità inferiore all'1,15% in Asia e in Europa e fino al 50% nelle Americhe. Vediamo un po' come si trasmette da

Allora, sebbene sia un fenomeno raro, sono stati segnalati casi limitati di trasmissione da persona a persona di questo virus, appunto della mutazione Andes. Scusate, l'eccezione è niente, crisi di tosse. Mi sono infettato. Il bello della diretta. Allora, riprendiamoci. L'eccezione è il virus Andes, questo appunto che è stato segnalato in alcune zone del Sud America, che si è dimostrato in grado di diffondersi tra le persone maledette, perché le altre mutazioni no. Questa variante, chiamiamola così, la variante Andes, sì, in genere attraverso contatti stretti e prolungati, quindi insomma tra partner, tra genitori e figli, cioè non ci si infetta se camminiamo in un corridoio, ecco, capisci? Questo. L'ipotesi attuale è che alcuni passeggeri siano stati esposti all'Andes durante un soggiorno in Argentina prima dell'imbarco, e lì è endemico, e che successivamente abbiano trasmesso il virus ad altri passeggeri a bordo della nave da crociera. In questa fase iniziale dell'indagine, con le informazioni limitate di cui disponiamo, consideriamo tutti presenti a bordo come contatti stretti, data la natura chiusa degli spazi e le attività sociali per forza di cose condivise, come accade ovviamente in una nave, in linea con il principio di precauzione. Quindi questo è un primo scenario.

0: Rock Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Sono le 8:18. Sì, è arrivato il momento del classico. Fuori dal tempo, Blu Vertigo.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico, eh? Il classico dei Blu Vertigo. Torniamo al discorso del virus, va. Allora, il rischio che questo virus Andes si diffonda nella popolazione europea a partire da questo focolaio sulla nave da crociera è molto basso. Anche qualora si verificasse la trasmissione del virus dai passeggeri evacuati dalla nave, il virus non si trasmette facilmente, pertanto insomma, bisogna impegnarsi per prenderlo. È improbabile che causi molti casi o un'epidemia diffusa nella comunità, a condizione che vengano applicate le misure di prevenzione e controllo delle infezioni. Chiaro, no? Insomma, parliamoci chiaro, non, adesso non cadiamo in facili allarmismi. È un virus molto pericoloso e letale, perché colpisce e pare che non ci sia una cura, insomma, se uno deve azzeccare proprio l'antibiotico. Però, insomma, se non ci si impegna, non si prende. Il serbatoio naturale di questo virus non è presente in Europa, pertanto non si prevede l'introduzione del virus nella popolazione di roditori e la trasmissione dei roditori all'uomo in Europa.

insomma, non potevo non mettere polvere, visto che insomma questo virus maledetto si diffonde proprio tramite le polveri. Sì. Adesso cambiamo decisamente argomento. Non ne ho mai parlato, ma così, giusto un piccolo accenno. Adesso parliamo un po' di Garlasco, dai, perché insomma alla fine sembra che roba da matti. Il povero

Stasi non c'entrasse un granché, chiaramente fino a sentenza non si può dire, però ecco, nel tempo si è valutata e rivalutata un po' la sua posizione. Va bene, dai, adesso ascoltiamoci un bel pezzo di Enzo Iannacci, Giovanni Telegrafista, bella storia d'amore, disperazione.

Giovanni della grafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi e uccelli che persone. Aveva il cuore urgente,

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

cosa? Urgenza. Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente.

mondo glorioso e urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò a prezzo caffè, passò a matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba, con altro.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente.

Giovanni Telegrafista. Allora, Garlasco chiuse le indagini su Andrea Sempio. Ha ucciso lui Chiara Poggi con crudeltà e per motivi abietti verso la revisione del processo per Stasi. Secondo la procura di Pavia, appunto, Sempio avrebbe ucciso la sorella 26enne dell'amico Marco Poggi con 12 colpi alla testa sferrati con un oggetto contundente. Il movente sarebbe l'odio scaturito da un approccio fallito. Per l'omicidio l'ex fidanzato, quindi Stasi, sta tuttora scontando 16 anni di carcere. La procura di Pavia ha chiuso quindi le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ricordiamo, il fatto avvenne il 13 agosto 2007, insomma uno degli inghippi delle cose più oscure degli ultimi 20 anni, nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Lo ha confermato il legale della difesa Liborio Cataliotti, che lo assiste insieme all'avvocata nonché amica di lunga data di Sempio, Angela Taccia. Vediamo un po' che cosa hanno detto.

0: Allora, la procura contesta al 38enne, allora amico di Marco Poggi, le aggravanti della crudeltà dei motivi abietti. Per gli inquirenti, il movente sarebbe un odio scaturito dalle avance che la 26enne avrebbe respinto. Secondo la ricostruzione, Sempio l'avrebbe colpita con 12 colpi inferti alla testa della ragazza con un oggetto contundente, presumibilmente un martello. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale della conclusione dell'inchiesta, che viene inviato via PEC alle parti. E allora un giudice ci sta bene.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Già, allora, verso la revisione del processo per Stasi, nella nota in cui comunica la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, il procuratore di Pavia Fabio Napoleone lascia intendere che gli atti saranno mandati alla Procura Generale di Milano per sollecitare l'istanza di revisione per Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima, che sta scontando 16 anni di carcere per appunto dopo, a seguito della condanna definitiva. Si provvederà, come già reso noto, ad inoltrare al procuratore generale di Milano l'atto contestato all'indagato nel corso del suo interrogatorio del 6 maggio scorso, quindi il 2026, l'altro ieri, illustrativo e riassuntivo dei nuovi elementi probatori raccolti a seguito della riapertura delle indagini 2016-2017 per l'eventuale esercizio di ogni sua prerogativa. Lo scrive appunto nella nota il procuratore capo di Pavia. Non è tempo per noi, Ligabue, poi andiamo in pausa.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
9: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri.
10: Musiche di Piotta.
9: Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Tutto quanto passerà.
12: Questo è
10: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
14: Sveglia, sveglia, è il momento della novità. I'm not a blonde, questa lingua.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto. Ricordatelo, giovedì 21 maggio al Wishlist Club in via dei Volsci 126B. Roma, ovviamente, siamo nel quartiere di San Lorenzo ed eccoli qua. Questa è Silenzio, il Gut Feeling a Radio Rock Italia.

la musica dei Gut Feeling. Allora, insomma, torniamo al discorso della revisione del processo. Spetta ai magistrati milanesi esaminare le nuove prove e consulenze che potrebbero modificare la sentenza nei confronti di Stasi, che al momento appunto è definitiva, ma è comunque è soggetta anche a revisione in certi casi previsti dal codice di procedura penale. A valutare se proporre una revisione del processo sarà la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni. Fu lei nel 2019 a firmare la richiesta di revisione per Beniamino Zuncheddu, il pastore condannato all'ergastolo per triplice omicidio e scarcerato dopo 33 anni. Capito? Di primo acchito, quando l'ho letta, sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali, ha commentato nelle scorse ore Giada Bocellari, legale di Stasi, intervenendo a Realpolitik, il programma di Rete 4, sull'audio in cui Sempio, parlando da solo, avrebbe, secondo gli inquirenti, confessato il delitto. Se fosse confermato il testo dell'intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l'obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile. Insomma, l'inchiesta per corruzione sul padre di Sempio e l'ex PM Venditti, spuntano nuove intercettazioni. Sì, perché poi c'è chiaramente un filone che è collegato, ed è quello appunto che coinvolge l'ex PM Venditti, ma lo vediamo dopo i

0: Allora, vi stavo dicendo, no? Al filone principale per omicidio è strettamente collegata l'inchiesta per corruzione che viene indagati a Brescia Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che è attualmente indagato, e l'ex PM Mario Venditti. Tra gli atti di chiusura dell'indagine di Pavia ci sarebbero infatti anche decine di intercettazioni che riguardano questo secondo fascicolo. L'indagine era nata dal cosiddetto pizzino Venditti Jeep archivia per 20-30 euro, 20-30 ovviamente mila, e secondo indiscrezioni a breve verrà chiusa. L'ipotesi accusatoria è che Venditti abbia favorito l'archiviazione della posizione di Sempio nella prima indagine a suo carico nel 2017, ottenendo in cambio di utilità in particolare una somma indicata come 20.000 o 30.000 euro.
1: L'Otorino non lo sa, cos'è

Questi erano i Lepre con Acufene. Chi non ce l'ha avuto non lo può capire. Allora, cambiamo argomento. Al padiglione russo della Biennale si brinda Veneto. Il prosecco batte la vodka, eh? I fratelli baristi travolti dalle polemiche e dal clamore mediatico. Non ce l'aspettavamo. Speriamo resti qualcosa di buono. Insomma, non scorrono fiumi di vodka nel padiglione della Federazione Russa alla 61esima esposizione alla Biennale di Venezia.

insomma, non scorrono fiumi di vodka nel padiglione della Federazione Russa alla 61esima esposizione internazionale d'arte ai giardini della Biennale di Venezia. A dominare la scena, contro ogni previsione, è invece il prosecco delle colline trevigiane, scelto dalla grande maggioranza dei visitatori, non solo italiani, anche stranieri. Giornalisti addetti ai lavori accreditati alla rassegna sembrano preferire le bollicine venete, anche quando al bancone è disponibile una vodka made in Italy. Vediamo un po' questo articolo curioso.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: Ultimo appuntamento con il classico per questa mia conduzione di oggi e anche volendo un po' per tutta la settimana che si chiude appunto con la conduzione di venerdì 8 maggio. Arriva Francesco De Gregori con Rimmel.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, torniamo. Allora, il padiglione russo, stavo dicendo, anche la cinquantina di artisti russi presenti hanno scoperto con piacere il gusto del prosecco. L'atmosfera resta comunque composta, quasi sobria. Al primo piano della palazzina Liberty, di proprietà della Russia dal 1914, dove è stato allestito un angolo bar. Bicchieri che si riempiono e si svuotano con regolarità. Acqua sempre presente a smorzare i brindisi. Sì, ma mi immagino consumata con parsimonia. Dietro il bancone ci sono Francesco e Angelo Adesso, fratelli baristi della provincia di Salerno. Arrivati a Venezia per un incarico trovato quasi per caso, si sono ritrovati improvvisamente sotto i riflettori. Non c'è un vero compenso, lo facciamo soprattutto per farci conoscere, dicono, mentre lavorano senza sosta. Nel nostro settore capita spesso. Partecipi a eventi importanti, allarghi la rete di contatti e magari si aprono nuove opportunità. Abbiamo risposto a un annuncio e ci siamo messi in gioco per qualche giorno. La lista delle bevande riflette una clientela variegata. Vodka, per chi resta ovviamente fedele al protocollo tradizionale, gin tonic per chi cerca un'alternativa, champagne servito con attenzione formale. Ma è il prosecco a segnare davvero il ritmo delle consumazioni, scelto con naturalezza da quasi tutti. Bah, vabbè, vediamo un po'. 9:23, zucchero.

Sono le 9.28, salutiamo anche Zucchero e andiamo a chiudere questo così, questo articolo curioso, che al padiglione russo si beve prosecco. Per una singolare coincidenza, il nome del bar della famiglia Adesso, che sta ad Auletta, siamo nel Salernitano, ha una bizzarra assonanza con URSS, la vecchia Unione Sovietica. Si chiama infatti URUS, che poi era il soprannome del nonno, detto appunto il Rosso per via dei capelli, URUS. Un dettaglio che oggi sembra quasi ironico, considerando il contesto, ma che, spiegano, non ha alcun legame con la Russia di oggi. Le polemiche li hanno raggiunti quando ormai erano già operativi.

0: Oh, ma dai, sarà quello che hanno detto anche questi due fratelli quando si sono trovati al centro di una attenzione mediatica assolutamente non prevista. Perché? Perché a parte che, insomma, si chiamano così, il loro bar si chiama Urus, quindi diceva questi al padiglione Urus, ma al di là di questo, al fatto che hanno cominciato a servire prosecco, no? E dice: ci siamo trovati dentro una situazione più grande di noi, abbiamo letto tante cose, ma il nostro obiettivo resta fare bene il nostro lavoro, e vorrei ben vedere, insomma, senza entrare in questioni che non ci competono. A colpirli più di tutti è stata la risonanza mediatica. Foto e video hanno iniziato a circolare rapidamente, trasformandoli in volti riconoscibili ben oltre il contesto veneziano. Non pensavamo di finire così esposti, dicono. Francamente non era quello che cercavamo, ma se deve succedere speriamo che porti sviluppi positivi. Cerchiamo di prenderla con filosofia. Ma chi se ne frega se bevono prosecco? Boh.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista, io ho deciso.

allora abbiamo parlato della Biennale, no? Per questo discorso del padiglione russo, parliamo adesso proprio in generale di come sta andando questa kermesse, che ogni anno insomma porta sempre un sacco di gente in Laguna. Pare che ci sia stata una affluenza record alla Vernice, quindi alla giornata, diciamo, di apertura, di preapertura, code fino a 90 minuti all'Arsenale, nonostante gli appelli al boicottaggio per la presenza di Russia e Israele. La partecipazione degli accreditati resta piena e senza defezioni significative tra stampa e operatori del settore. Vediamo un po'. Affluenza straordinaria e livelli di partecipazione mai registrati negli ultimi anni alle giornate di preapertura della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in corso appunto dal 5 all'8 maggio, si chiude oggi. La cosiddetta vernice, riservata ai giornalisti accreditati e agli addetti ai lavori, sta registrando un flusso di visitatori tali da mettere sotto pressione gli accessi principali, in particolare l'area dell'Arsenale. Secondo quanto visto, le code per l'ingresso hanno raggiunto in diversi momenti della giornata i 30 minuti, arrivando fino a punte di 90 minuti nelle fasce orarie di maggiore affluenza. E vai!

Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma ed il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Che poi a me

0: Rock Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
14: 9:49, ultimo appuntamento con la novità in alta rotazione. Once again, Fabric.
15: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Until We Are Free, questo è il disco, primo disco per questo collettivo romano, il Fabric. Questo era Once Again. Allora andiamo a chiudere. Cos'è la vernice della Biennale? Sono quei giorni di apertura tradizionalmente riservati alla stampa internazionale. Immaginate, ci sono più di 4.000 giornalisti accreditati, di cui circa 1.200 sono italiani. È proprio un'apertura dedicata agli operatori del settore. L'edizione in corso, nonostante gli appelli al boicottaggio legati alla presenza di Russia, Israele, bla bla bla, sembra avere superato le aspettative in termini di partecipazione e densità di accessi simultanei. Insomma, vi ho parlato delle file chilometriche, no? La risposta del pubblico professionale internazionale è apparsa infatti compatta, con un interesse concentrato sulle nuove proposte artistiche e sulle installazioni distribuite tra arsenali e giardini. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali, ma le stime che circolano tra gli operatori e gli addetti ai lavori parlano di circa 16.000 ingressi complessivi nelle prime giornate di preapertura. Insomma, la macchina organizzativa, pur se sotto pressione, ha finora retto l'impatto dell'afflusso straordinario in maniera egregia.
1: Va tutto bene, l'hai detto sempre solo.

0: La musica di Elephant Brain. Io sono arrivato in chiusura, che sono le 9:55, sono in sigla, dopo di me i Baustelle, e dopo i Baustelle ci sarà Marte Contro, oggi eccezionalmente condotta da Vincenzo Pigliapoco. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì mattina 11 maggio alle 7. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: E dopo le tre ore di Marco Bosco con Giuda Lebrande, siamo finalmente atterrati sul pianeta torbido, di cui cercherò assolutamente di rispettare tutte le tradizioni, partendo dal Vasco Rossi iniziale. Poi, lo sapete, io mi dimentico sempre le cose, sono sicuro di un Vasco Rossi iniziale e di un Lucio Dalla finale. Poi tutto quello che c'è in mezzo, vediamo un po' come organizzarci dalle 10 alle 13 con voi. Non Dario Cecchettani, ve ne sarete accorti, ma Vincenzo piglia poco.

Vasco Rossi, c'è chi dice no per iniziare al meglio anche questa puntata di Marte Contro, venerdì 8 maggio, con voi Vincenzo Pigliapoco dalle 10 fino alle 13, quindi inizio subito ricordandovi il numero di Radio Rock Italia per messaggi e note audio su WhatsApp 3791 600 190. Vi ricordo al volo anche come ascoltarci, ovviamente in streaming su RadioRockItalia.it, altrimenti scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete farlo anche in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Finendo le informazioni di servizio, vi ricordo anche che questo venerdì, dopo di me, dopo Marte Contro, arriverà Sofia Baldolini con la sua urgentissima dalle 13 fino alle 15, poi Paolo Vincenzo con Quasi Weekend dalle 15 alle 17 e poi Emanuele Guzzardi e la sua solita Rocchi Pirina 500 dalle 17 alle 20. E per concludere il venerdì, il palinsesto della settimana di Radio Rock Italia, Irene Worms con Megahertz. Noi continuiamo con la musica, cerchiamo di rimanere su frequenze movimentate, diciamo, i Timoria con la loro Piove.

0: la loro piove. Questa potrebbe finire di diritto fra i classici di Radio Rock Italia. Ne abbiamo tantissimi, però tanti altri belli uguali, e arriverà fra pochissimo, perché al break delle 10:15 ci stiamo già avviando, e lo faremo con i tre allegri ragazzi morti insieme a Pierpaolo Capovilla e la loro Lavorare per il male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

fatti solo i fatti tuoi, fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci lavorassi io, ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo? E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech
1: Rockstar. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
12: Ed io Maurizio Paniconi.
11: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
13: Morta zia, la casa è mia.
11: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
12: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
11: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
14: Ho detto che è mia.
12: Ha detto.
14: Oh, casa è mia.
11: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
13: Morta zia, la casa è mia.
11: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
15: Groenlandia,
16: Sky Italia,
15: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
16: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
15: solo al cinema dal 21 maggio.
16: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
15: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
16: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
15: Francesco Totti,
16: Carlo Verdone,
15: Zico e molti altri.
16: Musiche di Piotta.
15: Info e biglietti su nexostudios.it.
17: Tutto quanto passerà.
18: Questo è
19: Marte Contro.
18: C'è vita sul pianeta torbido.
20: Il primo classico per Marte Contro in questo venerdì 8 maggio è Carmen Consoli e le sue parole di burro.
19: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Consoli con Parole di Burro, il primo classico per Marte Contro, venerdì 8 maggio. Questa canzone qui, Parole di Burro, viene dall'album Stato di Necessità, uscito all'inizio del nuovo millennio, proprio nel 2000. Forse l'album più apprezzato della cantante catanese, un album che ha due lati secondo me. I testi sono sempre ben curati, ma si distinguono quelli un po' più dissacranti ed ironici. Ad esempio c'è Bambina Impertinente, Stato di Necessità, Il Sultano, Amado Signor, e altre canzoni che invece potremmo chiamare un po' più poetiche, tipo Orfeo, In Bianco e Nero, Novembre 99, ma anche questa Parole di Burro che abbiamo appena ascoltato. Sicuramente poetica è la parola che mi viene più in mente. Adesso I Mostri, tornando al nostro rock con Camilla.

Mastri con Camilla, esplosivi in tutto e per tutto, regalano scariche di adrenalina pura e, come si può ben sentire dalle loro canzoni, romani al 100%, raccontano di piazze, muretti, impennate coi motorini, tutto un immaginario giovanile da cui davvero non si può prescindere. E adesso invece arriva Loi con Buonanotte.

Loe, buonanotte. Allora, io vi ricordo subito il numero 3791-600-190. È passata la prima mezz'ora di Marte Contro in questo venerdì 8 maggio. Allora, cosa faremo per il resto della puntata? Parliamo di musica, come è solito fare Troppo Italiano. Oggi Troppo Italiano si prende le vesti di Marte Contro, si prende anche i vestiti di Dario, che sono sempre molto belli. E per adesso però i Ratti della Sabina, la morale è

la morale dei briganti. Allora, parlando di musica, quest'oggi c'è un tema musicale che però richiama anche molto il mondo del cinema, di cui di solito si occupa Sofia Baldolini. Ne rubiamo il tema giusto due orette prima. Di cosa dobbiamo parlare? Ovviamente della nuova biopic, questa grave malattia che ci affligge ormai da qualche anno, le biopic degli attori, biopic, come vogliate chiamarle. Ormai le hanno fatte veramente di tutti i tipi, per qualsiasi tipo di artista. Ora io non so chi di voi è già andato a vedere il film, chi invece dovrà andarlo a vedere. Cercheremo di fare una cosa molto spoiler free, senza rovinarvi assolutamente la visione. C'è da dire che nei casi dei biopic è veramente difficile fare spoilers, perché si parla di vita già vissuta. Quindi se non sapete niente di Michael Jackson, prima leggetevi la pagina Wikipedia.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Marrakesh insieme a Calcutta, laurea ad honorem. Allora, prima di avventurarci nel film che dovrebbe raccontare tutta la storia veramente complesso, infatti vedremo che non ci si riesce alla grande, anzi non ci si riesce proprio a raccontare tutta la storia, continuiamo con la musica, il film arriverà fra qualche minuto, adesso ne discutiamo insieme. Mi raccomando, se l'avete visto, 3791 600 190, cosa ne pensate? Intanto l'amante, non chiamarmi bella.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh? Rock
1: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: È arrivato anche il momento della novità di Radio Rock Italia per Marte Contro. Sono i Fantasmi e la loro Correre.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: rock è morto da tempo, per questo lo suonano i fantasmi. Così si presenta la band romana che vede alla voce Alex Lepre dei The Shalalas, nati nel 2014 con all'attivo un solo album, alcuni singoli ed un EP. Dicono di manifestarsi come fantasmi quando ne sentono l'urgenza espressiva. Cesare Petulicchio, batterista di Bud Spencer Blues Explosion, ha prodotto e suonato la batteria in questa Correre che abbiamo appena sentito, la novità di Radio Rock Italia. Allora, è già arrivata qualche testimonianza al 3791 600 190 sulla visione di questo, di questa biopic maledetta, quella di Michael. Fatemi sapere, mi raccomando, scrivete in tanti, perché io sono un criticone, quindi arriveremo alle critiche sul film. Anzi, io vi dirò, manca pochissimo per le critiche del film, quindi c'è bisogno di qualcuno che lo difenda. Se il film vi è piaciuto, se il film vi ha appassionato, se è stata una visione che vi è piaciuta molto, scrivete 3791 600 190, perché a tempo debito poi vi leggerò tutti. Vasco Brondi e le luci della centrale adesso con Le ragazze stanno bene.
1: Mezzanotte passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

Vasco Brondi e le luci della centrale elettrica, le ragazze stanno bene. Allora, partiamo dicendo che questa biopic è prodotta ovviamente dalla famiglia di Michael Jackson, quindi già qui ci potrebbero essere delle critiche. Ovviamente la famiglia cerca di ripulire il più possibile quella che è stata l'immagine del nostro Michael. Però, tuttavia, secondo me questo non dovrebbe essere una critica. Non dovrebbe essere una critica perché ovviamente l'ha prodotto la famiglia o l'ha prodotto qualcun altro, qualcuno che vuole produrre un film su una determinata personalità. È ovvio che non lo fa per raccontarla male, diciamo. Allora, ci arriva qualche messaggio al 3791 600 190. Prima di tutti, Bobo, visto ieri sera, non male, non mi aspettavo che finisse con continua. Beh, non sai, Bobo, quante persone si siano messe a pensare effettivamente su questo finale un po' strano, perché finisce proprio con una frase sul nero: la storia continua. Non si capisce se stanno annunciando un nuovo film di Michael che tratterà di tutta la seconda parte della sua vita, oppure semplicemente raccontano che non potevano coprire altra roba, però dicono: guardate, non finisce qua. Per chi non lo sapesse, poi Michael Jackson ha fatto altre cose. Questo non si capisce e tantissime persone si sono messe a pensare, a elucubrare, veramente, forse anche in maniera esagerata, ma sappiamo, è un classico. Ogni piccolo indizio è, per le persone, per gli appassionati, è una cosa a cui aggrapparsi con tutte le speranze. Io non so se spero in un prossimo biopic. Probabilmente sì, se dovesse uscire andrei comunque a vederlo, perché la seconda parte di vita è quella che mi interessa di più personalmente. Vedremo poi anche, ci sono dei motivi per cui alcune cose non sono state messe nel film.

i ghiacciai. Allora, 3791 600 190, avete visto Michael? E se l'avete visto, cosa ne pensate? Abbiamo anche la testimonianza di Alessandro, o meglio del figlio di Alessandro. Mio figlio quasi tredicenne lo ha visto la settimana scorsa insieme ai suoi amici e ora hanno cominciato ad ascoltarlo. Un po' lungo ma bello per loro. E poi aggiunge, riguardo a quello che dicevamo prima, è vero, e la prima cosa che mi ha detto quando è tornato, ne faranno un altro. Ora vediamo se ne faranno un altro, anche perché la questione, come vi dicevo prima, è complessa. Alcune cose sono già state registrate, ma sono state escluse dal film per motivi legali. Quello che vediamo poi sullo schermo è nato da una serie di compromessi infiniti e quindi ci ritroviamo solo quello che è rimasto, quello che ci hanno potuto mostrare. Una cosa sicuramente buona del film, spezzo una lancia a favore del film, è che effettivamente per le persone che non hanno mai conosciuto Michael Jackson, che non hanno mai letto niente, come ad esempio tuo figlio Alessandro, ma anche come mio fratello che ha 15 anni adesso, è stata una cosa molto carina, perché si impara a conoscere una personalità immensa, si impara a conoscere la sua musica, e sicuramente il fatto che molti inizieranno ad ascoltarlo adesso è sicuramente un lato positivo. Adesso Ivan Graziani, Maledette Malelingue. Sai cosa fa?

Ivan Graziani, Maledette malelingue, è una canzone non a caso, perché in realtà poi sulla figura di Michael Jackson le malelingue si sprecavano, e uno degli obiettivi principali di questa biopic è quello che ho detto all'inizio, ripulire un po' la figura di Michael Jackson. Io mi ricordo, da piccolo mi hanno detto un centinaio di volte che si faceva il bagno nel latte, che si metteva la candeggina sulla pelle perché rifiutava il colore della sua pelle. Questo non è vero, ovviamente, lo vediamo anche nel film. Michael Jackson purtroppo soffriva di vitiligine all'inizio, copriva con il trucco le chiazze bianche, poi invece è diventata così diffusa che ha iniziato a coprire direttamente le macchie più scure. E un'altra malelingua famosissima è quella sulla chirurgia estetica. Vediamo anche nel film come in realtà lui di sua spontanea volontà si è rifatto il naso, però molte delle operazioni che sono venute dopo sono causa anche dell'incidente incendiario sul set della pubblicità della Pepsi, che nel referto racconta in realtà qui l'hanno un po' tranquillizzata la questione, perché gli hanno fatto solo una chiazza nei capelli. In realtà, da quello che dice il referto, l'incidente è stato molto più grave e ha dovuto anche proprio ricostruire delle parti di faccia. Vabbè, continuiamo fra pochissimo, intanto i Santi Francesi insieme ai Fast Animals and Slow Kids con Spaccio.

frizzanti francesi insieme a Fast Animals and Slow Kids con Spaccio. Ci scrive di nuovo Bobo: a mio giudizio il migliore di film è quello su Bob Dylan, secondo quello sul boss e terzo Michael, però ripeto, alla fine non male. Quindi Bobo ha apprezzato ed è giusto così, è giusto così. Parleremo anche delle altre biopic che hai citato, hai fatto un errore perché adesso io ne devo parlare assolutamente. Intanto è Negrita con Radio Conga.

0: E con i Negrita noi ci avviciniamo al terzo break di questo venerdì 8 maggio per Marte Contro, break al quale seguirà ovviamente il classico di Radio Rock Italia. Poi continueremo a parlare della biopic di Michael, ma anche delle altre che sono state citate in un messaggio,
1: Noi ci amiamo però non l'abbiamo deciso. Le catene che ho forse mi tengono vivo. E ci penso da un po', non so dire di no. Chiedimi come sto, così forse sorrido.

0: dipinto sulle scelte che ho fatto, il mio bel labirinto, la versione di un matto.
1: Rock Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
9: Sul pianeta torbido è arrivato il momento del classico di Radio Rock Italia. Sono i Pancreas, Canapa.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Con Canapa, il classico di Radio Rock Italia, qui su Marte Contro, venerdì 8 maggio 11:20 e al 3791-600-190, parlando di biopic, mi è stata citata quella su Bob Dylan. Ora, la biopic è bella e non c'è dubbio. Io però è da anni che sono in questa battaglia, da solo, completamente da solo, cioè sto combattendo contro nessuno e con nessuno dalla mia parte, però... contro Timothée Chalamet. Cioè, io come obiettivo ho a mandare giù Timothée Chalamet. Io non riesco proprio a sopportarlo, non, c'è qualcosa in lui che veramente mi irrita, mi dà fastidio. Infatti secondo me Marty Supreme è stato il ruolo perfetto per un attore come lui, perché ha interpretato, ha recitato nei panni di un giocatore di ping pong, primo. Secondo, giocatore di ping pong che non ha mai vinto nulla, che si comporta come se fosse il migliore del mondo quando probabilmente non lo conosceva nessuno, che se la prende con un povero giapponese che ha vinto il mondiale al contrario di lui, che non conosce neanche il suo nome, lo sfida tre volte, ben tre volte, due volte ufficialmente, una volta durante una festicciuola in Giappone per l'appunto, e vince una sola volta contro di lui nel match non ufficiale. E quando vince nel match non ufficiale reagisce veramente, esulta come se avesse appena vinto la Champions League. Non hai vinto niente, Marty Supreme, nessuno ti ricorda purtroppo, perché non hai mai vinto niente neanche in quello sport che si chiama ping pong, che nessuno segue. Questo secondo me è Timothée Chalamet. Secondo me Timothée Chalamet è proprio identico a Marty Supreme, me lo immagino un po' viziato, un po' pretenzioso, poi magari ragazzo simpaticissimo, però a guardarlo così io proprio non riesco a sopportarlo. E il problema per me con la biopic di Bob Dylan è stato che io sullo schermo non vedevo Bob Dylan, vedevo solo quel faccione di Timothée Chalamet.
1: Umarell condanna l'uso di qualsiasi sostanza stupefacente.

Etta con Boom. E allora, come dicevamo, la versione finale del film si ferma al 1988. In realtà un po' prima, nel 1985, si arriva all'88, come dicevamo insieme a voi ascoltatori al 3791 600 190, perché negli ultimi 5 minuti viene fatto vedere anche la versione di Michael di Bad del 1988, ma parliamo veramente di solo la rappresentazione di un'esibizione live. Per il resto effettivamente il racconto si ferma qualche anno prima, quindi si evitano del tutto gli anni più controversi della vita dell'artista, e viene interpretato da Jafar Jackson. Questo lo sappiamo tutti, il nipote di Michael Jackson. Qualcuno urla allo scandalo, qualcuno urla al nepotismo, cosa che secondo me non ha senso. Jafar ci assomiglia molto a Michael, è vero che è il suo primo lavoro importante da attore, però devo dire, devo fare i complimenti sia a Jafar perché si è impegnato benissimo. Lo zio l'ha rappresentato benissimo, nei gesti, nel modo di muoversi, di parlare, di comportarsi. Ma io soprattutto voglio fare i complimenti al ragazzino che ha fatto Michael da piccolo, perché ha fatto un lavoro straordinario, il bambino era super credibile, si muoveva benissimo, ballava benissimo, e semplicemente un attore straordinario. Non so quanti anni abbia, forse 10, ma una carriera luminosa davanti.

0: Sen, allora il film Michael cosa fa bene? Beh, racconta l'infanzia e l'ascesa di Michael, ovviamente l'esplosione dei Jackson 5 e il successo con la Motown Records. Soprattutto racconta di determinate figure come Berry Gordy, il produttore, Quincy Jones, che ha aiutato tantissimo Michael nella sua carriera. Ovviamente, secondo me anche qui è stato sparso molto zucchero, anche sull'infanzia. Il padre, per carità, risulta severo, risulta cattivo, risulta manesco, ma se lo contestualizziamo, in realtà il film lo fa sembrare un film padre degli anni 50 qualsiasi, nonostante in realtà le testimonianze raccontino di un'infanzia molto peggiore, ma anche la partecipazione di Quincy Jones al processo creativo e la creazione delle canzoni viene messa un po' in secondo luogo. Però non si poteva approfondire tutto, come abbiamo detto, quindi devo dire, su questa parte sono molto soddisfatto. Bruno Risas adesso con La vigilia di Natale, un po' fuori tema, ma va bene.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone, con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

parla alla luce di un'altra età. E continua a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati.

0: pensare che il peggio è passato. Un passo da qui.
1: La vigilia di Natale, Bruno Risas. Questa canzone così melodica, così lenta, che però passa il testimone invece al surf rock demoniaco dei Quetzaltenango. Questa è Bomba.

Saltenango, un'orchestra strumentale, surf rock demoniaco, questa è proprio la roba che fa per me. E allora noi andiamo verso il break delle 11:45 insieme ai Subsonica

0: Dog Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: State ascoltando
11: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
12: Lo spazio della novità di Radio Rock Italia delle 11.47 se lo prende il grande ritorno di Mannarino con Per un po' d'amore.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lontano dalle scene, Mannarino è tornato con l'album Primo Amore, il cui titolo suggerisce chiaramente il tema sentimentale centrale anche in questo secondo singolo che ha anticipato il disco a giugno, poi tornerà anche in tour, quindi la novità di Radio Rock Italia era Mannarino con Per un po' d'amore. Adesso Tommaso Paradiso con Blu Ghiaccio

0: Travolgente. Allora, 3791 600 190 è il numero di Radio Rock Italia su WhatsApp per messaggi e note audio. Ovviamente stiamo parlando ancora del biopic di Michael Jackson, ma in generale di tutte le biopic del mondo, di tutti gli artisti che preferite. 3791 600 190. Ci potete ascoltare in streaming su radiorockitalia.it o scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci anche in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Alessandro, riguardo penso la canzone di Mannarino, dice: ho capito bene, dice "per un po' d'amore". Sì, sì, lo ripete qualche volta, però vabbè, è il titolo della canzone, quindi ci sta anche "per un po' d'amore" di Mannarino. Adesso gli Ex Otago con "Quando sono con te".
1: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

con te. Allora, le ultime cose riguardo la biopic di Michael Jackson, intitolata Michael, ancora al cinema, ci resterà per veramente tantissimo tempo, quindi mi raccomando, non affrettatevi. Viene esaminato anche il legame simbolico con Peter Pan, come vi ho detto prima, tutta la questione del Neverland Ranch non viene affrontata direttamente, ma piuttosto si fa capire che questo legame con Peter Pan avrebbe poi portato a qualcosa. Neverland viene citata parecchie volte, ma anche la presenza di vari animali, in particolare Bubbles, ossia la scimmia domestica di Michael Jackson, domestica fino a un certo punto, perché poi le scimmie superate a una certa età diventano parecchio irascibili, non lo dico per esperienza diretta, ma vari racconti dicono questa cosa qui. La cosa che mi dà fastidio è: ma non si possono più far recitare gli animali? Le scimmie, ad esempio, ce ne sono tantissime nella storia della musica, anzi, Bubbles è proprio in una pensione per scimmie e primati in generale che hanno recitato, che hanno lavorato nel mondo dello spettacolo. Perché ogni singolo animale in questa biopic è fatto con il CGI? Io veramente è una cosa che non mi spiego, anche perché la CGI odierna fa paura, cioè non paura nel senso che è bellissima, fa paura nel senso che c'è qualcosa di strano negli occhi degli animali, non sembrano mai veri. Ma allora perché non potevamo prendere una scimmietta e darle un lavoro? Anche perché la disoccupazione nel mondo delle scimmie è un problema grave, la maggior parte sono disoccupate, è veramente un problema. E soprattutto c'è anche un serpente fatto in CGI, ma i serpenti stanno lì, fermi a non fare niente, serviva per forza farlo digitale. Io questa cosa non la capisco, non la capisco e non la capirò mai. Forse giustifico solo la giraffa.

padrone. Per fortuna non sono da solo in questa battaglia contro la CGI, ma anzi, anche proprio dal mondo del cinema vengono parecchie proteste, non proprio delle proteste agguerrite, però ad esempio ci sono dei registi che nel loro piccolo cercano di ripudiarla un pochino, ad esempio Christopher Nolan, che ne ha fatto un uso veramente importantissimo soprattutto per film come Interstellar, ma lì era un po' una cosa che non poteva essere evitata. Invece nel nuovo film dell'Odissea che stanno girando, non ho capito se è già finito, fra quanto uscirà, so solo che durerà una cosa come 3 ore e qualcosa, ma ovviamente parliamo dell'Odissea, in questo film ha cercato di usarla il meno possibile, e in generale la usa sempre il meno possibile. Anche ad esempio in Oppenheimer di CGI ce n'è veramente poca, e sono veramente curioso di scoprire il risultato, anche perché è sempre più raro vedere un film in cui la CGI non viene usata. Anche in una storia d'amore, qualcosa sfondi in CGI, animali in CGI, viene usata sempre e io non ne posso veramente più. Non è male come l'intelligenza artificiale, assolutamente, è uno strumento che va usato, ma va usato quando è assolutamente necessario, almeno la mia opinione. Gianna Nannini.

0: Gianna Nannini con Sei nell'anima, un artista che non passo parecchio, ma dai, qualche canzone leggendaria ce l'ha come questa Sei nell'anima. Io mi ricordo una volta a Monteporzio ad una fiera ho visto una cover band di Gianna Nannini. Gianna Nannini tipo Vasco Rossi, Ligabue, sono questi tipi di artisti che hanno un sacco di fan, soprattutto nella fascia d'età un po' più alta, che fanno delle cover band e in realtà ci riescono sempre benissimo. Cioè, le cover band di Vasco Rossi, Gianna Nannini, sono quasi identiche quasi sempre all'atto live vero, ovviamente senza tutte le persone, senza tutti gli effetti sul palco, però spesso è gente che proprio ci ha dedicato la vita e alla fine gli riesce benissimo. Quindi tanti complimenti, non so se stai ascoltando Gianna di Monteporzio, però ti ho apprezzata molto.
1: Cristo drogato da troppe sconfitte cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità.

della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

affetto e inciampa nella sua autorità, affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità. Ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà.

0: Rock Sport. Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: L'ultimo classico per questa puntata speciale di Marte Contro con Vincenzo Pigliapoco in regia. Sono i tre allegri ragazzi morti, occhi bassi.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dei tre allegri ragazzi morti con occhi bassi. Continuiamo con la musica, Questa volta spostiamoci un po' di genere. Abbiamo appena ascoltato il garage, il lo-fi dei tre allegri ragazzi morti. E adesso ascoltiamo una cosa che comunque secondo me ha sempre a che fare con il rock. Io l'ho detto, i Colle del Fomento sono il gruppo rap più rock che esista, a parer mio. E questa qui è Eppure Sono Qui.

Piazza del Fomento, quando il rap è così cattivo mi trova sempre d'accordo. Forse l'unica persona, l'unico rapper che raggiunge questi livelli di cattiveria è Salmo. Ma perché Salmo ha iniziato con un background metal, scream, growl. Poi non ho fatto le mie ricerche accurate, ma sono quasi sicuro di questa informazione che vi sto dando. Allora, sono le 12:23 di venerdì 8 maggio, questo è Marte Contro, però Vincenzo Pigliapoco e non Dario Cecchettani qui in regia. Vi ricordo al volo che dopo di me concluderò alle 13, dalle 13 alle 15 poi arriverà Sofia Baldolini con Urgentissima, poi Paolo Dicenzo dalle 15 alle 17 con È Quasi Weekend, poi il rituale Emanuele Guzzardi e la sua Rocchipirina 500 dalle 17 alle 20 e infine Irene Worms per concludere il palinsesto del venerdì e di tutta la settimana di Radio Rock Italia con il suo Megahertz dalle 20 alle 22. Torniamo sul rock, forse più punk, le bambole di Pezza.

perché interrompere il filone punk solo con le bambole di pezza? Perché non goderci altri 3-4 minuti di questa musica piena di energia, la musica più energica che esista? Continuiamo con un gruppo classicissimo punk italiano. Sono i Prozac Blue e questo è la loro Angelo.

Zach Piu, manca giusto una mezz'oretta alla conclusione di questa puntata di Marte Contro e poi all'arrivo di Sofia Baldolini, come vi ho già raccontato e ricordato, e adesso arriva Crechi, I'm Not Here.

Year, quindi stiamo rimanendo su questo filone molto cattivo, molto potente. In realtà Craigie non troppo cattivo, ma sì, potente sì, come potete sentire dalla musica che sta passando sotto la mia voce. Questa era I'm Not Here. E allora, per cercare di dare un piglio alla trasmissione, per cercare anche un po' di coerenza artistica, cosa che spesso e volentieri mi manca, saltando da un pezzo di cantautorato a un pezzo rapper, a un pezzo rock, a un pezzo metal, adesso ritorniamo alla nostra cattiveria, rimaniamo sulla cattiveria, ma riprendiamo anche il tema del rap che abbiamo lasciato giusto qualche minuto fa con i Colli del Fomento e di Old Skull insieme a Danno, Vecchio Teschio.

Vecchio Teschio. E allora Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S Roma presentano Al Dair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. E allora abbiamo ascoltato un classico rap, un classico pop, un classico di là, un classico di qua. Ascoltiamo anche un classico rock, ovviamente, prima di arrivare al break delle 12:45. Sono Elite FIBA e la loro Lulu e Marlene.

0: Rock Spot. Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
1: Lei
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: State ascoltando
0: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: Sono le 12.47, in questo momento manca pochissimo alla fine di Marte Contro e dovremo andarcene dal pianeta torbido per arrivare sul pianeta di Sofia Baldolini, che prende il nome di Urgentissima dalle 13 fino alle 15. Adesso è il momento della novità di Radio Rock Italia. È Cristiano Sbolci con Rock and Roll.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Siberia, dallo scioglimento della band aveva intrapreso altri progetti e pubblicato dei singoli firmati col nome Kaleido. Ora questo nuovo progetto cantautorale solista, arricchito dalle collaborazioni di Enrico Gabrielli e Mox, è un lavoro che pesca a piene mani dalle stesse atmosfere noir decadenti anni 70 che hanno costruito il sound di band come i Baustelle, che sembrano proprio il primo immediato riferimento del nuovo disco di Cristiano Sbolci dal titolo Fuori Moda. Adesso in Ugenea, prima della sigla finale, tieni a te.

0: Minugenea con Tiena Te. Allora, Marte contro, quando lo ritrovate? Ovviamente tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 con Dario Cecchettani. Invece Vincenzo Pigliapoco, sia io, mi ritrovate sempre qui su Radio Rock Italia con Troppo Italiano, ogni lunedì e ogni martedì dalle 13 fino alle 15. Adesso sigla finale e spazio urgentissima di Sofia Baldolini. Ciao a tutti, buon venerdì e buon weekend.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos.
5: Urgentissima.
6: È già tardi, le 13 in punto di venerdì 8 maggio 2026. Sofia Baldolini con voi come ogni venerdì dalle 13 alle 15. Poi ci sarà ovviamente il nostro carissimo Paolo Di Cenzo con la sua Quasi Weekend. E poi Rocky Pirina 500. E poi la meravigliosa Irene con la sua Mega Hertz. Assolutamente sì, come ogni venerdì di consueto su Radio Rock Italia. Il WhatsApp ufficiale è sempre 3791 600 190. Oggi parliamo di esperienze estreme, diciamo, sul set, però dei set un pochino più di nicchia del panorama hollywoodiano. Spazieremo da Fitzcarraldo, Werner Herzog, Andrei Zulaski, che sembrano tutte parole orribili. Parliamo anche di Tarkovsky e ovviamente un approfondimento un pochino più mainstream e anche decisamente più interessante sul nostro meraviglioso Roman Polanski. Iniziamo con Senza di me di Dente su Radio Rock Italia.
7: Ma tu come fai a stare senza di me, mentre i miei vestiti piano piano si allargano? Tu come stai senza di me?

Valerio, senza di me, Dente, su Radio Rock Italia, e inizia ovviamente la consueta urgentissima, come preannunciato in questo venerdì 8 maggio 2026. Sembra che sto dicendo il telegiornale, oggi sono sincopata, vabbè. Comunque, in ogni caso, ovviamente sempre messaggi al WhatsApp 3791 600 e 190. E cominciamo a parlare di qualche approfondimento a proposito innanzitutto di Klaus Kinski con Fitzcarraldo. Ci parliamo di cose strane, cose estreme successe nel panorama cinematografico, sui set o fuori dal set, ma comunque a questi registi o attori durante la lavorazione di alcune pellicole. Sul set di Fitzcarraldo, Klaus Kinski era già famoso per essere alquanto ingestibile, ma lì superò ogni leggenda. Durante una lite furiosa con una comparsa indigena che faceva troppo rumore vicino alla sua area, tirò fuori una pistola e gli sparò davvero, ma perché no? Perché non farlo? Ferendogli un dito. La cosa però surreale è che il set andò avanti, ovviamente, come succede spesso, quasi normalmente, come se tutto fosse parte del carattere artistico dell'attore. Werner Herzog raccontò più volte che molti membri della troupe gli offrirono persino di uccidere Kinski per lui. Non era una battuta.

Donna Selvaggia Donna e Lucio Battisti per girare Fitzcarraldo trascinarono davvero una nave sopra una montagna. Oggi sarebbe CGI, allora però no. Herzog voleva assolutamente che nel film una vera nave venisse trascinata attraverso una montagna nella giungla amazzonica. Tutti gli dissero che era folle, lui lo fece comunque. Nessun effetto speciale, tonnellate di metallo, fango, funi, uomini esausti e rischio costante di morte. La produzione divenne una forma di delirio collettivo. Il documentario Burden of Dreams mostra quanto il film stesso fosse più assurdo della storia raccontata. E poi c'è il fatto che Herzog mangiò davvero una scarpa. Negli anni 70 fece proprio una scommessa con il regista Errol Morris. E se Morris fosse riuscito a completare il suo primo film, lui avrebbe mangiato una scarpa, e Morris ce la fece. E Herzog mantenne ovviamente la promessa e ovviamente pubblicamente fece bollire una scarpa di pelle con erbe e spezie e la mangiò davanti al pubblico. Esiste anche un documentario su questo momento, si chiama Werner Herzog Eats His Shoe. È forse il gesto, diciamo, più perfettamente herzoghiano possibile. Poi c'è una cosa che forse già sapete, ossia che Isabella Gianni o Adiani ebbe un vero crollo psicologico dopo Possession. Nel film di Andrei Zulaski Adiani interpreta una donna in una disintegrazione mentale totale. Tra l'altro credo ci sia proprio il remake adesso in lavorazione, in procinto proprio di uscire, con Margot Robbie nei panni appunto della protagonista, che era stata interpretata nel film originale appunto da questa attrice Isabella Gianni. La celebre scena della metropolitana dove urla, si contorce e sembra letteralmente perdere il controllo del corpo è una delle più iconiche e disturbanti mai girate. E dopo il film l'attrice raccontò di aver avuto bisogno di molto molto tempo per riprendersi psicologicamente e disse che il ruolo le aveva lasciato addosso qualcosa di profondamente tossico. Guardando quel film si capisce perfettamente perché. Andate subito ad ascoltare il nuovo disco di L'Amante, della quale artista meravigliosa però ci sentiamo un pezzo un pochino più vecchio, che è Come Volevi Essere, su Radio Rock Italia.

0: incredibile artista, classe 99, l'amante come volevi essere, su Radio Rock Italia alle 13.14 di questo venerdì 8 maggio 2026. Ci avviciniamo anche al break delle 13.15, ma non prima di avervi detto altre paroline su questi eventi un po' particolari accaduti nel panorama cinematografico, però un pochino più di nicchia. Ovviamente disturbante, in tema urgentissima, mi dicono dalla regia, che non esiste perché la regia sono io, mi dicono al 3791-600-190 che il Isabelle Adjani si pronuncia Adjani, proprio alla francese, perché lei è francese, io pensavo fosse un cognome, non so perché ero convinta che fosse un cognome arabo, quindi lo pronunciavo Adjani, invece Isabelle Adjani. Grazie Leonora. Il regista di Stalker potrebbe essersi avvelenato girandolo. Perché? Perché le riprese del capolavoro di Andrei Tarkovsky avvennero in una zona industriale tossica vicino a un impianto chimico. Il luogo era pieno di acqua stagnante, contaminata e materiali tossici, e molti membri della troupe passarono settimane immersi in quell'ambiente malsano. E negli anni successivi Tarkovsky, sua moglie, l'attore Anatoly, questo non mi potete dire, chiedere come si pronuncia perché non ho idea, però Anatoly Solonitsyn, morirono tutti di cancro. Non esiste una prova definitiva del collegamento, ma il sospetto è diventato una delle storie più inquietanti della storia del cinema d'autore.
1: Rockstar. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: State ascoltando
7: Urgentissima.
6: È già tardi.
0: Un grandissimo classico su Radio Rock Italia, Berta Filava, Rino Gaetano.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Certo, filava Rino Gaetano, chiaramente su Radio Rock Italia. Ragazzi, sono disperata, ma voi capita? Io penso di essere un caso clinico molto, molto grave. Ma proprio grave, grave, grave, di quelli proprio incurabili. Io mi dimentico il caffè. Mi capita pure dentro casa che mi prendo la mia tazzina, poi comincio a fare delle cose, poggio il caffè a metà e me lo dimentico. E poi arrivo, torno al mio caffè e scopro che è ghiacciato, esattamente come ho fatto adesso con questo caffè offertomi così generosamente dal mio collega Giuliano Leone, che potete ascoltare con la sua brutta vociaccia di là a Radio Rock, la sorella maggiore di questa Radio Rock Italia. E mi ha pure offerto il caffè, ora lo sto bevendo ed è ghiacciato e fa schifo. Brava Sofia. Allora, prima di quella cosa delle larve, una piccola curiosità. Durante Nosferatu The Vampire, che se non lo dici vampire non sai nessuno, usarono migliaia di veri topi per rendere più autentica la sensazione di peste e di decadenza. Herzog pretese migliaia di veri ratti sul set. Il problema era che i topi grigi normali non erano abbastanza cinematografici, così furono letteralmente tinti di bianco. Molti scapparono durante le riprese, creando il caos assoluto. Il set si trasformò così in una sorta di incubo logistico e soprattutto igienico. Il realismo herzoghiano, ancora una volta, non aveva limiti.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

cosa, le larve, 13:25 su Radio Rock Italia. Ovviamente è venerdì 8 maggio 2025, tra l'altro questa domenica sarà la festa della mamma, mi raccomando. Fate un bel regalo alle vostre madri. Bela Lugosi fu sepolto davvero col mantello di Dracula. Dopo aver interpretato Dracula, Lugosi non riuscì mai a liberarsi completamente del personaggio. Hollywood continuava a vederlo come il vampiro definitivo e la sua carriera rimase intrappolata lì. Quando morì nel 1956, la famiglia decise di seppellirlo davvero con il mantello di Dracula. Diciamo una delle immagini più perfette e più tragiche del rapporto tra attore e personaggio. Alejandro Jodorowsky, perché si pronuncia Jodorowsky, io per anni ho pensato che si pronunciasse Jodorowsky, ma ci sono ancora dibattito su questa questione, voleva fare il film più folle della storia, ossia Dune, e prima però del celebre Dune di David Lynch e prima ancora di Denis Villeneuve,

Art Giger o Geiger e Möbius. Il film non venne mai realizzato, ma influenzò in segreto una quantità enorme di fantascienza successiva, da Alien a, ovviamente, Blade Runner. Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro.

una di meno. Dani, smettila di parlare sopra alla Radio Rock Italia e fai ascoltare Leonora la radio. Lascia che ascolti. Abel Ferrara sparì durante la promozione di un suo stesso film. E questo è interessante, perché durante il caos produttivo di Dangerous Game e in altri momenti della sua carriera, Ferrara era così autodistruttivo, talmente tanto che spesso spariva proprio completamente nel nulla, cioè hotel distrutti, interviste saltate, produzioni interrotte, giornalisti lasciati ad aspettare per giorni e giorni e giorni. Una volta, durante la promozione di un film importante, che cosa fa lui? Semplicemente scomparve. Che cosa fece? Scomparve, nessuno riusciva a trovarlo, era probabilmente in un'altra città o chiuso da qualche parte a bere e a scrivere. E con Ferrara il caos purtroppo non era backstage, era vero e proprio metodo. Torniamo invece a Klaus Kinski. Un'altra cosa che fece è insultare il pubblico durante una proiezione e quasi scoppiò una rivolta. Vabbè, poi queste cose sono successe in realtà più volte di quanto noi possiamo non possiamo immaginare, però questo è particolare perché durante una presentazione appunto pubblica di uno dei suoi film lui proprio iniziò a litigare con gli spettatori che tossivano, ridevano, semplicemente respiravano nel modo sbagliato, quindi ecco qua, forse un po' troppo accanito. Smise di recitare, iniziò a insultare tutti e trasformò l'evento in una guerra personale contro proprio la sala intera, e questo episodio è diventato leggendario soprattutto grazie alla sua performance teatrale di Jesus Christ, Christus Erlöser, dove il pubblico, ah no, Jesus Christus perché è tedesco, dove il pubblico e Kinski appunto finirono in una battaglia verbale delirante. Guardarlo significa proprio assistere a un collasso nervoso, diciamo, trasformato in arte performativa.

Virginia, lei mi annoia. Radio Rock Italia, passata la prima mezz'ora e 3 minuti dall'inizio di Urgentissima. Vi racconto altri aneddoti, ad esempio che Todd Browning aveva davvero lavorato nei freak show prima di fare Freaks. Non era semplice fascinazione artistica, perché da giovane aveva realmente lavorato nei circhi itineranti e nei sideshow americani, vivendo proprio accanto a performer considerati mostruosi dal pubblico dell'epoca. Quando girò Freaks non stava osservando quel mondo dall'esterno, ma ci stava proprio tornando, e questo rende il film ancora più inquietante, perché non ha lo sguardo distante dell'horror classico, ma quello intimo proprio di qualcuno che conosce davvero quel sottobosco umano. Poi c'è Dennis Hopper con Rip Torn, che finirono davvero a combattere con coltelli, ebbene sì, perché sul set di Easy Rider, in altri momenti della vita caotica di Dennis Hopper, i conflitti diventavano spesso fisici. La leggenda più famosa riguarda Hopper e Rip Torn, una lite che degenerò così tanto che i due finirono davvero a lanciarsi proprio coltelli addosso. Entrambi raccontarono versioni diverse, entrambi sembravano plausibili. In quell'epoca il confine tra set, vita privata e autodistruzione, diciamo che era molto più sottile di quanto Hollywood ami ricordare. C'è anche un altro aneddoto molto divertente sul fatto che Werner Herzog fu colpito da un proiettile durante un'intervista, ed è verissimo, è vero, e continuò a parlare, cioè lui praticamente, mi fa ridere, con assoluta calma, non è un proiettile significativo, poi continuò l'intervista come se nulla fosse, forse la sintesi perfetta del personaggio di Herzog, metà regista, metà creatura mitologica, impossibile da ferire.

0: Goodbye, cuore da killer di Pensione Brama, che suoneranno con Indie Panchine il 14 maggio al Monk. Mi raccomando, tutti là a sbraitare come dei pazzi. Da rinchiudere, il set di Chinatown era una guerra silenziosa con Jack Nicholson. Polanski e Nicholson si rispettavano enormemente, ma lavorare insieme, diciamo che significava proprio due personalità estremamente dominanti che si scontravano continuamente. Polanski era un ossessivo, un chirurgico, controllava ogni gesto, mentre Nicholson lavorava, diciamo, più sull'istinto, sul guts e sull'energia del momento. Intanto io spacco il microfono. La scena più famosa riguarda il naso tagliato del protagonista, perché Polanski stesso appare in scena come ovviamente il gangster che gli incide il naso con un coltello. Non volle delegarla a nessuno perché diceva che nessun altro avrebbe avuto la precisione sadica che immaginava. Questo racconta bene il suo metodo, proprio il controllo totale, anche quando significa entrare fisicamente dentro la violenza. Coscienza dinosauro.
1: Penso così forte che mi scoppiano le tempie, sei una costola di Dio a cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie. Adesso che il mondo evolve dalle stanze.

proprio senza accorgercene siamo arrivati a parlare di Polanski, no? E il trauma reale è entrato dentro The Tenant, che è probabilmente uno dei film più autobiografici e disturbanti di Polanski, anche se in modo mai dichiarato apertamente. Lui stesso interpreta il protagonista, un uomo che lentamente perde identità e sanità mentale dentro un appartamento che sembra proprio divorarlo. In qualche modo il film parla di paranoia, persecuzione, senso di estraneità e paura costante di essere osservati e giudicati. Diciamo che forse il film horror, quello con John Cusack, La stanza 1406 mi sembra si chiami, si ispira molto a The Tenant. Tutti i temi che Polanski conosceva fin troppo bene, sopravvissuto al ghetto di Cracovia durante l'Olocausto, segnato dall'assassino brutale, l'assassinio brutale della moglie Sharon Tate, già immerso in una crescente ossessione pubblica attorno alla sua figura. Guardando The Tenant sembra quasi che il film, diciamo, stia quasi documentando un collasso interiore piuttosto che raccontare una storia. Tra l'altro, Roman Polanski non mi sorprende che sia proprio realmente sopravvissuto al ghetto di Cracovia durante l'occupazione nazista, perché è la stessa persona che poi ha diretto nel 2002 Il pianista, un capolavoro assoluto, che parla di una storia vera di un brillante pianista polacco di origine ebraica che è interpretato dal magistrale Adrian Brody. E non ho mai visto in nessun film che riguardi l'Olocausto il ghetto essere rappresentato in maniera così autentica. È incredibile, cioè purtroppo sembra proprio di essere trasportati nel ghetto a malincuore, però è proprio così e si vede che l'ha vissuto davvero. È tutto vero, infatti, dito nella piaga.

0: Dog Sport. IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Questa è Urgentissima. È già tardi.
2: Oibò, oibò, oibò, oibò, neanche ce ne siamo accorti, è arrivato il break. 13:45, così come il break arriva anche la novità, pomeriggio banale, Asia Noia. Tra poco vi parlo di Asia Noia, un pochino per capire anche un pochino, dillo un pochino se ti capita, l'entità, l'identità di questa artista.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ravenna degli Asia Noia torna tra le nostre novità appunto a circa un mese dal precedente singolo Nuova Fabbrica, con questo nuovo brano Pomeriggio Banale, in cui continuano coerentemente a proporre il loro sound, fatto comunque di contaminazioni post-punk, sì, e new wave, ma con una scrittura di accumulo che tende costantemente a un'esplosione, che però rimane sospesa. Per rendere un pochino meno banale il nostro pomeriggio, continuiamo a parlare di questi aneddoti. In particolare stiamo approfondendo su Roman Polanski, il mio film preferito in assoluto, durante Rosemary's Baby. Il signor Polanski pretese una paranoia ovviamente quasi reale sul set. Voleva che Mia Farrow si sentisse davvero fragile, isolata, psicologicamente instabile, proprio come Rosemary. Per ottenere questo, cosa faceva? Lavorava molto sull'insicurezza, sull'ambiguità, sul senso, diciamo, di minaccia invisibile. Una delle scene più famose è quella in cui Mia Farrow attraversa davvero una strada trafficata di New York, e Polanski la spinse a farlo proprio senza protezioni reali, dicendole che nessuno avrebbe investito una donna incinta. Vabbè, lei comunque era ovviamente realmente terrorizzata, letteralmente terrorizzata, e il film è proprio pieno di questa tensione, la sensazione che la paura non sia interpretata ma più che altro proprio vissuta. Il mio film preferito in assoluto di Polanski, il film secondo me meglio riuscito, forse L'inquilino al terzo piano, subito dopo però Rosemary's Baby. Chi va allo Zizzet Festival insieme a Emma Nolde quest'anno? La nostra meravigliosa Ginevra, e noi ce l'ascoltiamo adesso con Sconosciuti.
1: Da tutta questa frenesia

ovviamente fautrice, produttrice, compositrice, cantautrice, tutto lei. Durante Macbeth tutti lessero il film come una risposta al massacro Tate. Polanski girò Macbeth poco dopo la morte di Sharon Tate e il film è violentissimo, cupissimo, quasi febbrile. Sangue, paranoia, brutalità fisica e un senso continuo di destino malato attraversano tutto. Anche se lui negò sempre che fosse una terapia diretta, molti videro il film come proprio un'elaborazione furiosa del trauma. Non è il Macbeth elegante e teatrale di altre versioni, anche perché poi abbiamo visto la reazione pubblica alla morte di Sharon Tate poco dopo il fattaccio in video, cioè un video su YouTube che mostra proprio una conferenza stampa. Possiamo vedere proprio quanto sia distrutto Polanski, diciamo. Chiaramente questa tragedia, insomma, non è stato più lo stesso dopo una cosa del genere. Vabbè, sporco, crudele, quasi animalesco, sembra il lavoro di qualcuno che non crede più nell'ordine morale del mondo, ecco, mettiamola così. Poi Polanski recitava anche spesso nei propri film nei ruoli più inquietanti, appunto l'abbiamo detto anche adesso in Chinatown, ma amava proprio comparire nei suoi film quasi mai come semplice cameo simpatico alla Hitchcock. Spesso sceglieva figure disturbanti, minacciose e moralmente ambigue. In Chinatown è proprio appunto l'uomo che mutila Nicholson, come abbiamo detto prima, e in The Tenant è direttamente il protagonista che si disintegra mentalmente. Questa presenza crea qualcosa di strano. Il regista non osserva soltanto la paranoia, ma ci entra proprio dentro come corpo. Nei suoi film sembra sempre esserci l'idea che il male non sia esterno ma profondamente personale, quasi autobiografico. Per chi non l'avesse ancora capito, potete anche insultarmi al 3791-600-190. The Tenant è ovviamente tradotto, mal tradotto, L'inquilino del terzo piano, storia di un impiegato, i cani, su Radio Rock Italia.

Questa è la storia di un impiegato cani. Prima di parlicchiare dei colori all'interno degli slasher movie, un altro approfondimento che volevo fare assieme a voi oggi, altre due piccole curiosità. Ovviamente adesso abbiamo capito che Polanski odiava gli attori sicuri di sé, ecco, cercava sempre di destabilizzarli. L'abbiamo detto poco fa con Rosemary's Baby, che ha praticamente gettato Mia Farrow in mezzo alla strada, poi la strada di New York, diciamo, non è che sia proprio una strada di campagna, cioè ti rischi l'arrotaggio ogni 3 centimetri quadrati. Molti interpreti raccontavano che lavorare con lui significava sentirsi costantemente messi in discussione, appunto perché Polanski non voleva performance pulite o rassicuranti, ma cercava proprio la fragilità, il nervosismo, anche soprattutto proprio errori vivi, errori reali e realistici, toccabili con mano. Spesso non spiegava del tutto una scena oppure cambiava tono all'ultimo momento proprio per togliere sicurezza agli attori, e questo metodo era esasperante ma spesso potentissimo sullo schermo. E lui sosteneva proprio che il vero cinema nascesse quando l'attore smetteva di controllare tutto, e a volte sembrava direzione, altre volte era proprio così banale, prettamente manipolazione psicologica. E poi recitava spesso, cioè aveva un rapporto quasi superstizioso con i luoghi. Dopo appunto l'omicidio di Sharon Tate, molte persone intorno a lui raccontarono che lui sviluppò una sensibilità quasi ossessiva verso gli spazi, le case, gli hotel, gli appartamenti, le stanze. Diciamo che non era solo trauma, nei suoi film i luoghi diventavano sempre entità psicologiche, l'appartamento, l'hotel, la villa. Poi raramente sono ambientazioni, no? Sono proprio, diciamo, la corrispondenza di trappole mentali, anche una metafora perfetta. Alcuni collaboratori dicevano che sul set passava molto tempo a sentire uno spazio ancora prima di girarlo, come se dovesse capire se contenesse già una minaccia invisibile. Tra poco, dopo la nostra ultima canzone, che non è la nostra ultima canzone perché urgentissima avrà il suo termine alle 15, ma si intitola la nostra ultima canzone, il pezzo meraviglioso di Motta, e parliamo proprio dell'utilizzo dei colori all'interno di che cosa? Non dei film in generale, ma proprio degli slasher movie, passando da Halloween a Night, un sacco di classici.

preferito è non è l'8 maggio che è oggi, ma l'8 luglio, ma non del 2026, ma del 1908, in una Parigi convulsa, piena di idee, ricolma di idee che pullulano, è in corso proprio una vera e propria conferenza scientifica tra menti elevate e menti eccelse. Sono Auguste e Louis Lumière, di cui abbiamo parlato diverse volte, ma che sono considerati ad oggi proprio i padri, anche se odio la frase ad oggi, non la voglio dire, considerati tutt'oggi, tuttora, i padri del cinema. Presenziano in sala mentre seguono assorti l'evento, e tocca ad Edward Turner, giovane bizzarro inventore britannico, esporre ciò che ben 9 anni prima ha scoperto nella sua officina di Londra. Si tratta proprio di un sistema di registrazione e proiezione di filmati in 3 colori, il primo in assoluto del suo genere. Di fronte allo sguardo dei fratelli Lumière, stupefatti e F4 basiti come quelli di tutto il mondo, si assiste proprio alla nascita di che cosa? Ebbene sì, del cinema a colori. E quasi praticamente 110 anni dopo, in una realtà molto diversa, completamente invasa e plasmata dalle rivoluzioni in campo scientifico e tecnologico, i colori fanno ormai parte non soltanto del cinema, ma chiaramente di tutta la nostra vita. Poi che siano utilizzati in maniera più o meno elegante dalle app scintillanti e cartelloni pubblicitari negli anni, l'attenzione si è mossa verso sicuramente le scale cromatiche, toni, gradazioni, e ha fatto sì appunto che si potesse cogliere non soltanto la loro bellezza, ma anche proprio la potenzialità del colore che si cela anche all'interno appunto delle pellicole, no? E ha avuto proprio inizio una fase di apprendimento che è tuttora in corso, ovviamente, se no, niente avrà mai fine rispetto a questo tipo di sperimentazione in campo visivo, nella quale siamo proprio tuttora immersi, e tra poco vediamo all'interno proprio degli slasher movie.

Piangere o no, Radio Rock Italia alle 14.09, venerdì 8 maggio 2026. In generale diciamo che il colore è un mezzo per influenzare direttamente la nostra personalità, la nostra anima. Il colore è proprio il tasto e l'occhio, il martelletto, l'anima è proprio il pianoforte, no? Con queste corde. E sentite come sono poetica, l'artista è la mano che toccando questo, quel tasto fa proprio vibrare. A me non piace troppo dire anima, ma sicuramente personalità, indole sì. Il mondo cromatico affascinò anche il filosofo svizzero Max Luscher, inventore dell'omonimo test dei colori, grazie al quale è proprio possibile analizzare lo stato d'animo di un soggetto in base alle sue preferenze di colori. Secondo Luscher, infatti, ogni colore ha proprio un significato, obiettivo, condiviso, vale a dire che la percezione cromatica diventa un linguaggio che poi è universale. E i colori agiscono in primis sulle emozioni dell'animo umano, le quali però non rispondono sempre a bisogni nettamente razionali. Il cinema horror, in particolare sottogenere slasher, ne è un esempio evidente. Con slasher, noi già l'avrete sentito diverse volte se ascoltate la mia trasmissione, ma lo ripetiamo per i nuovi ascoltatori. Scrivete al 3791-600-190 per scrivermi, per farmi sapere i vostri slasher preferiti. Quel gruppo, quel sottogruppo di film dell'orrore in cui il cattivo della storia è identificabile come un maniaco omicida. Ecco, questo è, banalmente è questo. Alle volte, anzi il più delle volte, è mascherato, che intenta andare la caccia ad uno o più protagonisti in uno spazio delimitato con l'utilizzo di armi ovviamente da taglio, slasher o simili. A rigor di logica, nulla di tutto ciò dovrebbe attrarci, ma come abbiamo detto più volte, una serie di fattori psicofisici rendono irresistibili questi prodotti.

0: Bello con quanto ti vorrei, Radio Rock Italia. Ecco, se andiamo ad analizzare la fotografia, ad esempio, di Halloween di John Carpenter, ci accorgiamo proprio della preponderanza del blu e viola. Tra l'altro, Halloween è il primo vero slasher movie, no? Per Halloween del 1978 di John Carpenter, o perlomeno la prima pellicola che si identifica appieno in questo genere. La realizzazione di questo film, diretto da, appunto, al maestro Giovanni Carpentieri, ha dovuto fare i conti con un budget, già lo sappiamo, molto molto limitato, che però, cioè, cosa che però non ha comunque ovviamente interferito con la buona riuscita del progetto, anche se nessuno lo voleva fare inizialmente, perché la ritenevano un'idea ridicola, e poi è diventato uno dei capolavori più iconici della storia del cinema horror, consegnandolo all'Olimpo proprio dei migliori film disturbanti horror di sempre, e in particolare del sottogruppo degli slasher. Punto di forza della pellicola è ovviamente la clamorosa colonna sonora, composta tra l'altro dallo stesso Carpenter, il quale paradossalmente ammise in qualche intervista di non saperne leggere né scrivere una nota, ma se per questo neanche Jimi Hendrix. Appunto, colore freddo che è il blu glaciale, che richiama alla mente l'isolamento, la passività, l'impotenza. Lo vediamo quando John Carpenter è solo in mezzo al giardino e si vede dalla casa di Lori, c'è molto blu, c'è molto nero, blu e viola, e poi il viola, cioè nel caso proprio solo del viola, può essere forte sintomo e sinonimo di minaccia, tutti i fattori che ritroviamo nello stato d'animo di una giovanissima, appunto, Jamie Lee Curtis nei panni di Lori, alla mercé della rabbia omicida di Michael Myers.
1: Rockstar. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già tardi.
0: Diamo voce a Donatella Rettore con il classico Cobra.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

al rettore con il classicone Cobra su Radio Rock Italia alle 14:20, urgentissima con voi fino alle 15 di questo pomeriggio, venerdì 8 maggio 2026. Parliamo dei colori utilizzati negli slasher. Abbiamo parlato ovviamente di Halloween di Carpenter. Cosa c'è subito dopo tra i più conosciuti? Venerdì 13, ovviamente, di Sean S. Cunningham, altra colonna portante del genere, e del 1980, tondo tondo, pieno pieno, primo capitolo dell'omonima saga, racconta delle folli gesta di Jason Voorhees, un assassino con una maschera da occhi che semina terrore, appunto mietendo vittime in un gruppo, ovviamente, di adolescenti in gita sul lago del Camp Crystal. Tra l'altro, ovviamente, si basa su eventi verosimili, ma la maggioranza dei film di questo genere si basa su eventi simili, perché cioè eventi verosimili, perché in America succede spesso, ovviamente, che un pazzo omicida decida di tagliuzzare una serie di adolescenti. È successo anche a Ted Bundy con le studentesse nella confraternita, uno degli ultimi, delle ultime stragi commesse da Ted Bundy prima di finire in galera tipo per la terza o quarta volta. C'è il rosso in Nightmare, quello impiegato graficamente, rimanendo sugli slasher ampio utilizzo, ne viene fatto appunto in Nightmare, e quello che invece manca proprio a venerdì 13, e questo è curioso, proprio questo confronto qui, perché a catturare lo schermo in venerdì 13 è il colore verde, e questa è la cosa un po' più particolare. C'è la fitta vegetazione, la muffa sulla maschera di Jason e la luce del film richiamano proprio le tonalità di verde, che però in realtà aumenta la tentazione di minaccia, così come quella di pericolo, di oscurità, la stessa che rivediamo negli occhi esanimi del protagonista. Il rosso è un classico, il verde un pochino paradossale, che sia inquietante, no? La tua

0: che sa quello che vuole.
1: C'è qualcuno che mi si distrae al 3791-600-190, la mia Leonorina. L'ho già detto, sono il blu e il viola, i colori preponderanti del capolavoro di John Carpenter 1978. Ovviamente, come abbiamo poc'anzi definito, si tratta ovviamente di colori freddi, glaciali, entrambi, però il blu richiama isolamento, passività, impotenza, mentre il viola è proprio sinonimo di minaccia. La cosa strana è il confronto che stavo facendo con questo Halloween e con Nightmare, perché hanno senso il blu, il viola e il rosso in film in questo sottogenere che è lo slasher, ma quello che ha poco senso è il colore verde, perché diciamo che non ci si aspetta che la fitta vegetazione e questa sfumatura, questa tonalità, questa palette sia proprio sensazione, corrisponda a sensazione di minaccia, di pericolo, di oscurità, perché siamo abituati al fatto che il verde sia, no, la sicurezza, anche se a me non è mai piaciuto e non mi ha mai fatto sentire a mio agio. Dicono invece che il blu trasmetta quiete, ed è il motivo per cui dicono, sì, c'è questa diceria da anni che hanno deciso di fare Facebook blu, Mark Zuckerberg, proprio perché il blu è un colore che incuteva tranquillità, sentirsi a proprio agio, no? E poi in Scream invece troviamo molto molto giallo, ritroviamo ancora una volta Wes Craven con appunto l'ennesimo cult di genere, vale a dire appunto Scream, datato, pensate un po', 1996, proprio 30 anni precisi fa. Si racconta di un serial killer con ovviamente il volto mascherato che uccide brutalmente i ragazzi.

tensione nel giallo, c'è l'insicurezza nel giallo, c'è anche la pazzia, soprattutto la pazzia c'è nel giallo. Tra poco perché non parliamo di colori, ma perché Christopher Nolan proprio abbia deciso di utilizzare tantissimo blu all'interno di tutte le sue pellicole, e credo anche in quella che sta per uscire, che è Odissea.

Anima non conta, Zen Circus su Radio Rock Italia, 14.32. Si sta oscurando proprio il cielo. Arrivano brutte reazioni, mi dice Leonora, dell'Odissea che sta per uscire. Diciamo che già solo dal trailer la gente sta reagendo malissimo. Ma quello che è interessante sono proprio le tonalità di blu che dominano proprio tutti i film di Nolan, sono proprio marchio di fabbrica. Se proprio poi siete attenti, incuriositi dalle mille risorse della, in generale della cinematografia, avrete notato che c'è sempre quest'uso della tonalità blu, che è una scelta visiva costante a partire proprio da Memento, sua opera seconda. Ma non si tratta di una completa, totale velleità artistica, perché la ragione è legata prevalentemente al daltonismo del regista inglese, poverino. È proprio daltonico, una forma di daltonismo rosso-verde. E aveva già commentato in passato, tra l'altro, la sua difficoltà nella percezione dei colori, e nel 2014, durante l'evento BAFTA Life in Pictures, Nolan scherzò sull'aver delegato ai suoi collaboratori i dettagli del costume viola del Joker di Heath Ledger e nel il Cavaliere Oscuro. E questo daltonismo ha proprio in qualche modo definito la sua tavolozza visiva. Per chi non è esperto, il daltonismo, in particolare rosso-verde, rende proprio difficile distinguere le tonalità calde, tra cui appunto rosso e verde, e influisce sulla percezione del viola e del rosa. D'altra parte il blu si colloca al di fuori della zona di confusione tra rosso e verde, ed è per questo che Nolan riesce a gestire questo colore più di tutti quanti e con maggiore precisione, mentre i toni di grigio azzerano completamente il problema del colore. Ecco perché sono un'altra costante nel suo cinema, infatti sei tutto allegro. Però utilizza con parsimonia anche l'arancione, se ci fate caso moltissimo, ad esempio in Tenet c'è molto arancione, altro colore che non solo è facile da percepire, ma completa proprio la sua tavolozza cromatica generale.

0: Nessuno di noi tiene il dinero Righiera su Radio Rock Italia. Vi parlo un po' invece più in generale di queste tavolozze, perché era da un sacco di tempo che volevo accennarvi di questo film che è stato vietato per un sacco di tempo, che è Sul Globo d'Argento di Andrzej Zulawski, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione di oggi, del 1977. Se voi cercate Sul Globo d'Argento su internet vi compare un'immagine che vi ricorderete stanotte. Il blu è proprio totale in questo caso, per riagganciarci al discorso del blu, ricopre proprio ogni singolo elemento inserito all'interno di questo capolavoro, conferisce proprio estraneità, inospitalità, sicuramente di nuovo freddezza negli ambienti prescelti, oltre a rendere però alieno il paesaggio in cui è ambientato questo On the Silver Globe, trasmette proprio una sorta di distacco emotivo sicuramente tra lo spettatore e la storia, rendendo tutto più razionale, più lucido, più metodico. Un filtro gelido, si può dire così, proprio pesante, che ricopre il tutto, lasciando passare pochissime cromie, ma decisamente quelle giuste, poi si ritrovano immancabilmente più scure e malinconiche, ed è così che poi Zulawski riesce a trasmettere l'inospitalità di un pianeta alieno, dipingendolo come strano, come pericoloso, un luogo in cui l'uomo è destinato a riversare la propria essenza. Poi se cercate ci sono diverse curiosità su questo film parecchio interessanti. Poi c'è Shape of Water, che a me sinceramente non è piaciuto, devo dirvi la verità, di Guillermo del Toro 2017. Anche qui c'è parecchio blu, ma c'è anche parecchio verde, a questo riflesso ovviamente il blu ci deve essere per forza. Fatemi sapere se a voi è piaciuto al 3791 600 190, La forma dell'acqua.
1: Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

È Salmo che sfonda tutta Radio Rock Italia con 1984. E però, per andare un pochino più sul generale, io volevo anche approfondire insieme a voi il modo in cui parla il colore, perché non è che i colori nelle immagini cinematografiche abbiano solo un impatto profondo sugli spettatori, questo è ovvio, perché sono vero e proprio strumento narrativo, ma la cosa diciamo interessante e strategica è il fatto che ci sono dei colori che incutono proprio determinate sensazioni, cioè non è soltanto uno strumento stilistico per dichiarare quello che voglio dire, no? All'interno di una mia pellicola ipotetica, io famosa regista, ma è anche proprio che davvero succede, cioè evocano delle sensazioni, guidano in modo subconscio le sensazioni del pubblico e definiscono l'identità visiva del film. È questo che lo rende proprio una lingua quasi invisibile del cinema, guida proprio l'emozione prima ancora che lo spettatore se ne accorga. Funziona proprio come un sistema di segnali, alcuni consci, alcuni inconsci, che attivano memorie, desideri, allarmi, e poi è molto interessante vedere anche proprio i termini: tono, saturazione, temperatura, contrasti, complementare, contrasti analoghi, freddo versus caldo, saturato, desaturato. Sarebbe molto molto interessante proprio nella vita il mestiere del direttore della fotografia. Penso che sia uno dei mestieri più interessanti, che creano più attrattiva nel panorama dei lavori.

0: Sangue misto con Cani sciolti che ci conduce all'ultimo break per Urgentissima oggi, venerdì 8 maggio 2026, e torniamo con l'ultima novità per quello che riguarda questa trasmissione.
1: Rock Spot. L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
2: Questa è
3: Urgentissima. È già tardi.
0: Proprio la novità che volevo, con Frankie Energy nel fit con Jovanotti, pedala e batteria.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: fretta.
1: Dalle batteria, Frankie Energy, la fita con Giovanotti. Avete capito tutto? 14.52, siamo all'arrivo, al finale, verso appunto il termine di Urgentissima. E poi ci sarà Paolo Di Cenzo con la sua È quasi weekend. Ma la psicologia del colore, qualche altra parolina prima di terminare la trasmissione di oggi. I significati non sono proprio assoluti, perché variano anche per cultura, per contesto. Ad esempio, in Occidente il bianco può evocare purezza, ma in molte culture asiatiche è legato al lutto, no? Tratta i significati come tendenze e non dogmi, mentre il rosso, nel senso positivo, evoca ovviamente vita, passione, energia, desiderio. Nel negativo, come abbiamo visto anche in Nightmare, c'è il pericolo, c'è la violenza, ma c'è anche ossessione. E un accento narrativo molto potente il rosso, ottimo come colore motrice, ecco, come spinta propulsiva. Poi c'è l'arancione, che in senso positivo può incutere sicuramente vitalità, calore, socialità, ma in senso negativo c'è molta superficialità, allarme, tossicità. In fin d'azione post-apocalittici crea sicuramente calore polveroso, un occhio all'eccesso, anche come in Tenet, ad esempio, come abbiamo detto prima. Poi c'è il, visto che nel giallo abbiamo detto che in negativo invidia, sicuramente instabilità, malattia, ma in positivo luce, curiosità e anche, perché no, intelletto.

0: Pinocchio, si boom, voilà. Ed è proprio con questo sottofondo quieto, quieto, quieto che io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì con Urgentissima, anche se probabilmente sarò sostituita e ci vedremo direttamente a giugno. Vi lascio con questa suspense.
1: Sto ridendo, mi sto.
2: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
3: Nelle profondità dell'inferno!
4: Cercaglielo!
5: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
6: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo essere.
7: Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.

0: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: E ce n'è.
2: Let's go! Let's go!
1: Eccoli qua, 15.01, oggi venerdì 8 maggio del 2026. Io sono Paolo, un ringraziamento subito a Sofì Baldolini che vi ha tenuto compagnia tra le 13 e le 15. Questa è quasi weekend, quando sentite questa musica vuol dire che la vostra settimana è quasi giunta al termine. Potete andare a riposarvi, a divertirvi, a fare quel che vi pare, quel che volete. Sicuramente delle idee ve le darò io, qualcosa ci metterete anche voi. Il numero per intervenire con me è sempre lo stesso, 3791 600 190. Ah, cari rockers avvelenati, assetati, ingrifati di ascoltare tanta buona musica italiana, state con me, perché cominciamo subito con i Subsonica, con un classicone, il colpo di pistola.

classicone del 2000, l'album era Microchip Emozionale, se non vado errato, i Subsonica, su E Quasi Weekend su Rock Italia. Eccoci qua, prima di parlare di tutto quello di cui dobbiamo parlare, c'è una statua di Banksy comparsa misteriosamente a Londra, ci sono dei modi economici per dormire anche alle Hawaii, che sono, no, il posto caro per eccellenza, e poi dobbiamo parlare anche di una cannuccia leccata che è quasi costata un anno di galera a chi l'ha leccata, tutte storie che racconteremo tra poco. Credo sia giusto chiedervi un piccolo favore, un piccolo contributo. Stiamo preparando un podcast con l'amico Gabriele Menegatti, stiamo preparando un podcast sulle storie più strane che le persone hanno vissuto durante la loro vita e che hanno voglia di raccontarle. Quindi voi segnatevi il numero di Radio Rock Italia, 3791 600 190, lo dico anche piano, 3791 600 190. Mi scrivete un messaggio tipo chiamami, ricontattami, storie incredibili, quello che volete, mi fate capire che avete una storia incredibile o presunta tale da raccontarmi, io più tardi vi richiamo e cercheremo di venirne a capo per renderla poi una cosa fruibile attraverso un podcast. Lo potete fare attraverso 3791 600 190, ma potrete farlo anche attraverso storieincredibili@libero.it. Non mi dovete dire di cosa parla la vostra storia, non mi dovete dire nulla, semplicemente ricontattami e mi lasciate, nel caso della mail, mi lasciate la vostra mail, o nel caso del telefono vi ricontatto poi direttamente io a fine trasmissione. Quindi se avete una storia incredibile da raccontare, è questo il momento per renderla pubblica. Dal 2000 ci facciamo un piccolo salto indietro di pochi anni, ce ne andiamo a 1994, loro erano i Marlene Kunz di Sonica. Ovviamente storie incredibili possono essere, non so, ad esempio a me è capitato di essere un ostaggio di una rapina. È una storia che non mi è più risuccessa, mi auguro che non mi risucceda mai più, anche perché non ho un bellissimo ricordo legato a quella giornata, però potrebbe diventare una storia da raccontare in un podcast. Non lo so, siete reduci da un disastro aereo, siete gli unici sopravvissuti? Perfetto, so che non avete un bel ricordo, ma magari è il caso comunque di renderlo pubblico, di raccontarlo, di condividerlo con tutti quanti noi. storieincredibili@libero.it oppure 3791 600 190. Marlene Kunz.

0: Sonica, un pezzo del 1994 dei Marlene Kunze. Marlene Kunze che ritroviamo dopo parecchio tempo, era tanto che non erano nella nostra scaletta, nella nostra programmazione musicale. Spero di avervi fatto riemergere, di avervi svegliato un ricordo con Sonica. Tanta tanta roba Marlene Kunze, li ascoltiamo sempre troppo poco. 3791 600 190. Un saluto a Micol, un saluto a Isa che dice di aver appena messo il naso dentro casa e quindi sta sicuramente meglio di come stava fino a 5 secondi fa. Guarda, ti capisco perfettamente, anche io quando torno a casa è il momento migliore della giornata, il nido è un nido accogliente, è sempre, sempre molto molto importante. 3791 600 190. Tra un pochettino vi ricordo, vi racconto anche cosa si può fare questo weekend, c'è davvero tantissimo. Adesso con le belle giornate si dovrebbe dire 8 maggio, domani festa della mamma tra parentesi se non vado errato, per chi ha la mamma, insomma, per chi ha la fortuna di avere la mamma, è sicuramente una bella occasione per starle vicino, per dimostrare tutto il vostro affetto. Dico, ci sono, dovrebbe esserci le belle giornate, ma niente, continua a venire giù un cielo sempre più plumbeo. Io spero soltanto che questa sia un'estate poco piovosa, perché veramente ho bisogno di sole, di mare, di caldo. Il sole è un mare ruliento, come cantava qualcuno. C'è il break, poi c'è un classico bellissimo, classico, dopo quasi salterei il break per mettere gli articolo 31. Ma non si può fare, non si può fare.
1: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida ed intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: State ascoltando È quasi weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: E in effetti i weekend sono pieni di incertezze. Quello che sapete per certo è che dopo il break delle 15 c'è subito il classico, come anticipato sono gli articolo 31 di domani.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Tanta roba, tanta tanta roba.

domani, domani. Mamma mia, che tuffo nel passato, questo classico di Articolo 31 con Paola Folli. L'avete cantato? Avete pomiciato mentre c'era Domani in onda su Radio Rock Italia? Avete fatto molto molto bene. Io ho cantato e ho pomiciato da solo. Esperienza veramente importante, veramente complicata anche da spiegare radiofonicamente. 3791 600 190 per le vostre storie incredibili. Intanto dico ad Alessandra che non leggo il suo primo messaggio. Ne arrivano un paio, però non leggo il tuo messaggio. Comunque buon pomeriggio anche a te, Alessandra, da Verbania. Quel di Verbania. Che tempo fa è quel di Verbania, Alessandra? Qui il cielo è grigio, è bigio, è plumbeo, è scuro, pesa come un coperchio, come diceva Baudelaire nell'inizio dei suoi Fiori del Male. Quando il cielo basso e pesante pesa come un coperchio e via dicendo. Ancora ricordo l'apertura di Charles Baudelaire con i suoi Fiori del Male, Fleur du Mal. Tanta, tanta roba. Allora, ascoltare Domani mi ha fatto cambiare, stravolgere completamente la playlist nell'immediato futuro di questa trasmissione, perché c'era dentro Depressione Caspica, che ascolteremo poi, c'era dentro L'Anguilla dei 99 Posse, che ascolteremo poi, però mi è venuta voglia di mettere pezzi più solare possibile, più positivi possibile. È un pezzo che mi sta dando davvero tanta positività, così come tutto il disco in realtà, uscito giovedì, quindi ieri praticamente, alla mezzanotte tra il mercoledì e il giovedì del 7 di maggio, è questo disco di Mannarino, Primo Amore, dal quale abbiamo estratto ovviamente Per un po' d'amore. Piace tantissimo.

Sultano Mannarino, vi dia un feedback su quello che è il primo ascolto del nuovo disco di Mannarino, che sarà tra parentesi in concerto il 10 di luglio in quel di Rock in Roma. Intanto a Verbania, a Verbania nuvola, si prepara un weekend di pioggia. Ma perché fate piovere il 9 di maggio, l'8 di maggio, il 10 di maggio? Siamo così tante cose da fare. Cosa c'è da fare di bello a Verbania, Alessandra, l'8, 9, 10 di maggio? Dammi un po' di dritte se dovessi capitare così, un po' fuori mano, però se dovessi capitare in quel di Verbania, cosa potrei fare? Io tra un po' ti racconto cosa si può fare a Roma oggi, tra oggi, domani in modo particolare, e domenica. Ci sono veramente un sacco di cose fighissime da fare. 3791 600 190, musica che esprime più positività possibile. A me questo pezzo di Mas Gazzè mi dà tanta allegria, spero che per osmosi lo faccia anche con voi. Era il timido ubriaco.

il fatto che il mio computer dica che è un pezzo del 2023 del timido ubriaco mi dà l'assist per salutare la nostra, i nostri due computer, le nostre due computeresse, la computer di destra Giorgia, ciao Giorgia, e la nostra computeressa di sinistra Ellie, ciao Ellie, buonasera anche a te. Va bene, a Verbania.

Ah, non c'è un granché da fare, mi sembra di capire. Dimmi di Roma, va. Ti dico di Roma, ti dico di Roma. Va bene, Alessandra, accetto. Allora, Roma, da stasera a domenica sera, da Heinz Beck ad Angelo Troiani, da Davide Del Duca a Federico Salvucci, i migliori chef romani si incontrano a Taste of Roma, in scena fino a domenica 10 maggio al Gazzometro. La manifestazione gastronomica celebra i suoi primi 10 anni e lo fa con percorsi di assaggio alla scoperta delle nuove proposte, idee di cucina e un ricco programma di masterclass con gli chef, talk con gli ospiti, degustazioni e momenti di approfondimento tematico sul mondo del food and beverage e sulle nuove tendenze di settore. Questa è la cosa che faremo noi oggi pomeriggio. Io, il mio compagno e i miei amici andremo al Taste of Roma. Lasciatemi salutare Michael. Ciao Michael, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao, ciao. Ci sono però parecchie cose da fare, eh? Poi c'è Quartiere Vino Pigneto, sabato 9 maggio torna Quartiere Vino Pigneto, l'evento diffuso dedicato al vino naturale che per un giorno trasforma il quartiere romano del Pigneto in un grande percorso di degustazione a cielo aperto. La manifestazione, giunta alla terza edizione, coinvolge decine di locali e tanti vignaioli provenienti da tutta Italia e dall'estero, dando vita ad un'esperienza che unisce vino, incontri e scoperta. Si entra nei locali del quartiere, si incontrano i vignaioli, si degustano i vini e si ascoltano le storie che nascono nei vigneti.

era il 2005 quando usciva L'uomo sogna di volare, questo era il terzo singolo estratto, Rotolando verso sud. Loro ovviamente sono i Negrita, qui su Radio Rock Italia con Paolo fino alle 17, stiamo parlando di eventi a Roma. E c'è una cosa fighissima, però secondo me a occhio e croce dipende un po' dalla tenuta meteorologica. Perché al Parco degli Acquedotti, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, torna il Festival Internazionale degli Aquiloni. In programma esibizione di aquiloni artistici, laboratori creativi, calligrafia, arti marziali, musica dal vivo, spettacoli culturali, incontri, attività per bambini e famiglie, oltre a un vero e proprio festival del cinema degli aquiloni, con proiezioni e ospiti italiani e internazionali. Tra gli appuntamenti più attesi anche la grande gara internazionale di aquiloni e le esibizioni dei maestri di volo. Secondo me questa è una cosa troppo, troppo figa. Anche perché, udite, udite, tutte le attività saranno gratuite. Prima vi parlavo del Taste of Roma, tenete presente che i biglietti partono da 14 euro, quindi non è proprio per tutte le tasche. Ad Ostia invece, cara Alessandra da Verbania, visto che mi chiedevi di Roma, ti porto in quelle di Ostia, perché domenica 10 maggio a Ostia, presso il porto turistico di Roma, via dell'Idroscalo 277, si terrà il motoraduno regionale Città di Roma. Iniziativa dedicata alle moto e agli appassionati vedrà la partenza alle ore 10.30 del giro turistico che attraverserà il litorale romano, la Pineta e l'area di Ostia Antica. Bellissimo, un giro fantastico. Con le premiazioni del trofeo FMI Lazio, che si terrà alle ore 15.30, previsti test ride delle moto, intrattenimento musicale e prove gratuite di mini moto dedicate ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Questa ha anche una cosa da fare, quindi Parco degli Acquedotti oggi, domani, e domenica Lido di Ostia, tanta roba. Altro pezzo che mi mette tantissimo buon umore, tantissima allegria, che fa splendere il sole anche quando il sole non c'è, è sicuramente questo pezzo del Piotta, che comunque ci sta a pennello, perché Piotta è anche il compositore della colonna sonora di Aldair, che dovrete andare a vedere al cinema perché è proprio una figata, la grande onda.

0: 2002, Piotta della grande onda, tanta tanta allegria in questo pezzo, almeno per quanto riguarda me, non vedo come possa mettere tristezza un pezzo come questo. Allora, vi ho detto di Taste of Roma, vi ho detto del quartiere Vino Pigneto, vi ho detto del Festival Internazionale degli Aquiloni e del Motoraduno della città di Roma. Adesso è il turno del Rave delle Comete con 14 DJ in console. Sabato 9 maggio al TAC Culture Club, quindi alla Santa Passera, si svolge la 22esima edizione del Rave delle Comete, il festival itinerante di musica elettronica durante il quale viene proposta musica per oltre 13 ore consecutive da alcuni dei migliori DJ del panorama locale, nazionale e internazionale. Dalle 23 alle 10 del giorno successivo, immagino che ci voglia una certa energia, una certa prestanza fisica per riuscire a ballare così tanto. Negli spazi allestiti con sound system di elevato wattaggio sarà presentata una selezione che attraversa Millennium, Old School, Gabber, Techno, Acid, Mental, Art Techno, Tribe e Psytrance. Saranno 14 DJ che si atteneranno alla console. Adesso aspettate un attimo, vi dico anche il prezzo di questa roba qui. Prezzo non disponibile, quindi insomma andateli fiduciosi, ai miei tempi ai rave si entrava senza pagare, con una piccola sottoscrizione. Rave delle Comete, quindi il 9, sabato 9 maggio, a partire dalle 23 fino alle 10 del giorno successivo, in quel del TAC Culture Club in via di Santa Passera. Ancora musica prima dei prossimi eventi, c'è il break delle 15.45, spaccati come gli orologi della Svizzera.
1: Rockstar. Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346, o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Questo è quasi weekend.
0: Vero.
3: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Adesso sapete un sacco di cose in più sul venerdì. Quello che sapevate già da prima è che dopo il break c'è la novità. Questa volta sono i Finnegans, Dimmi la Verità, l'ascolto con voi la prima volta anch'io. Sentiamo che cosa hanno fatto
3: di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Vero, vero. Inizio carico per i Finnegans.

0: dirmi la verità, un pezzo, il pezzo nuovo dei Finnegans, penso che sarebbe stato fighissimo se si fosse capita una parola, cioè una masterizzazione è avvenuta così un po' in maniera un po' strana, mettiamola così. Io veramente l'ho sentito in cuffia, non ho mai tolto le cuffie, non ho capito un cazzo di quello che dicono i Finnegans, dimmi la verità. Vabbè, comunque sta di fatto che questa è una delle tante, delle 15 novità che troverete in alta rotazione a partire da oggi, venerdì 8 di maggio, qui su Radio Rock. Finiamo il giro delle cose da fare e da vedere in questo weekend a Roma. C'è una cosa fighissima, però costa tanto, ve lo dico subito: biglietti che vanno dai 23 ai 51 euro, quindi non è una cosa proprio adatta a tutti. Io non potrei andarci, ecco, mettiamola così. L'8 e il 9 maggio, Magic Grand Line Internazionale di Magia arriva a Roma, all'Auditorium Conciliazione. Si tratta della 12ª edizione prodotta da Wonder Art Entertainment, che ha scelto di celebrare l'anniversario di San Francesco d'Assisi con la scelta di non portare animali sul palcoscenico. Illusionisti e prestigiatori, non c'è più il coniglio da cappello? Nelle loro esibizioni ospiteranno simbolici animali creati artigianalmente, dimostrando che l'arte magica può incantare la platea puntando esclusivamente su talento e creatività. È una cosa fighissima, veramente adoro. A partire dall'8, quindi da oggi, oggi e domani, all'Auditorium della Conciliazione c'è il Gran Galà, Magic Gran Galà Internazionale di Magia. Prezzi assolutamente proibitivi, 23 euro, 51 euro. C'era un'altra cosa che vi volevo far vedere, volevo ricordare, però credo di averla persa. L'ho persa veramente, una cosa molto figa per i bambini, adesso la vado a ricercare. Ancora canzoni che ci stimolano le endorfine, guarda caso questa si chiama proprio Endorfine. Loro erano in Ubraino, che pezzo anche questo, ragazzi, ritroviamo dopo un po' di tempo.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
0: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè.

0: pensi un poco su.
1: No breno e le loro endorfine. Alle 15.55 in questo istante, qui su Radio Rock Italia, canzoni che vi stimolano più endorfine possibili, potete tranquillamente chiedermele a 37 91 600 190. C'era tutta un'altra programmazione prevista per questa puntata, in realtà poi abbiamo virato decisamente verso le endorfine, che alla fine ci sta sempre bene, guardate che vi dico. A 37 91 600 190 vi sto raccontando, vi ho raccontato già in apertura di trasmissione, che con l'amico fraterno Gabriele Menegatti stiamo creando, abbiamo concepito un podcast che però ha bisogno ovviamente del vostro aiuto. Quindi avete vissuto una storia che a vostro giudizio è incredibile, una cosa che non si ripeterà mai nella vita? Dopo abbiamo fatto l'esempio di un disastro di astro aereo, ma può essere una cosa molto, molto più facile, molto più tranquilla. Insomma, una storia che non è facilmente ripetibile. Scrivetemi al 3791 600 190, scrivetemi storia incredibile e io vi ricontatto immediatamente dopo la fine della trasmissione. Fate lo stesso anche con storieincredibili@libero.it. ovviamente 3791 600 190 è per quanto riguarda questa fascia oraria, quindi tra le 15 e le 17 del venerdì e un'ora prima e un'ora dopo in linea di massima. Invece storieincredibili@libero.it è sempre a vostra disposizione, quindi se avete vissuto una storia a vostro parere, a vostro giudizio completamente surreale o incredibile e volete raccontarla, chiuderla in un podcast, è questo il momento di farlo, contattando Paolo e Gabriele al numero della diretta di Radio Rock Italia oppure a storieincredibili@libero.it. andiamo da altri endorfini, almeno secondo me, andiamo da Renato Zero, e questa era Scegli Adesso Oppure Mai. Questa mi fa tanta tanta allegria. Zero.

so pure mai, non ce l'ho so pure mai, mai. Non ce l'ho so pure mai, non ce l'ho so pure mai, mai. Dimmi sarò una tua idea, o un vizio che vuoi avere. Dimmi sarò la pelle tua, o un'altra.

mentre noi abbiamo parlato di Festival della Magia, di Festival degli Aquiloni, di Sagre della Salsiccia, di Sagre del Tartufo, li andiamo a mangiare di qua, andiamo a bivaccare di là, il Pigneto che diventa il quartiere del vino, da Verbania arriva il flyer del concerto di primavera. Sabato 9 maggio, ore 21, Sala Cinema Teatro Ornavasso, con la partecipazione del Corpo Filarmonico Cannerese. Queste sono le differenze socioculturali, mettiamola così, tra le cose che si fanno a Roma. Noi trasformiamo un quartiere in una piazza, una festa di piazza con vino e zozzoni, e a Cannes c'è il Corpo Filarmonico Cannerese. Che cosa volete? Che cosa volete scegliere? Io scelgo, sapete che non lo so, sapete, ho fatto talmente tante feste di piazza con vino e mignotte che a un certo punto andrei a vedere la partecipazione del Corpo Filarmonico Cannerese in quel di Verbania, al concerto di primavera. Guarda che quasi quasi lo faccio, quasi quasi lo faccio. Ma per quanto pure il Pigneto che diventa Festival del Vino, quasi quasi.

ci voleva un po' di allegria, dai, portiamo un po' di sole su questa bella città. E oggi questo cielo grigio ha decisamente rotto il cazzo, si può dire? Si può dire rotto il cazzo? L'abbiamo detto. E ancora da Verbania, ci vorrebbe una sigla per gli eventi di Verbania, secondo me. Laddove noi stiamo sempre a mangiare, a bever vino, a bivaccare. Verbania, c'è l'orchestra di Cannero. A Verbania c'è mamma in sella, una giornata speciale tra natura e sorrisi. Adesso non so perché c'è presa questa cosa di Verbania, però mi sono andato troppo in fissa. Paragonare i nostri weekend con i loro sembrano due mondi completamente diversi. Allora, domenica 10 maggio, scuderia Cavallo Amico, ore 12.30, il pranzo in compagnia. Aspetta che non ci leggo. Venite a gustare, però vedi che pure voi state sempre a mangiare, i piatti tipici dei nostri volontari: panini con salamella, polenta e gorgonzola filante, tomini freschi e insalata mista. Voi non trasformate là il maneggio in una festa di piazza con vino e quant'altro. E poi vediamo, vi aspettiamo per una giornata indimenticabile. Pomeriggio, il battesimo della sella, questo è figo, eh? Dalle ore 14.30 l'emozione di salire a cavallo dai grandi e piccini con il supporto dei nostri istruttori. Quindi praticamente andate, mangiate e con l'Associazione Nazionale Carabinieri, gruppo volontario dell'Associazione Dammi un Sorriso, Donami un Sorriso, siamo felici di accogliervi nella nostra scuderia per festeggiare insieme. Quindi questa è una cosa carina, eh? Questa è molto carina, questa è molto carina. Se arrivassi io noi trasformeremo il tutto in quello che poi sapete, siamo riusciti a trasformare sempre questi eventi così carini. Cioè, tu capisci come siamo messi? A me piace questa cosa, Alessandra da Verbania, mi piace da morire. Torniamo da Isabella, mi ha fatto venire in mente una cosa fighissima, però tra poco, perché prima mi parte un pezzo che tra parentesi ho perso completamente il controllo della mia regia, la cosa mi aliena alquanto. C'è Sergio Caputo, sì, Sergio Caputo, molto allegro, molto carino, sta per partire un pezzo pesantissimo che però ho parato all'ultimo. Sto diventando svelto con la regia, dopo qualche annetto, insomma. Bimba se sapessi.

Allora mi manda una foto Isabella di un bicchiere rotto e mi scrive a 3791 600 190. Aria di rinnovamento? Non lo so, intanto è un bicchiere completamente frantumato in frantumi. C'è la foto, cos'è, un bagno? Beh, sono i tappetini del bagno. Beh, insomma, arriva la foto di un punto X della casa di Isabella con effettivamente il bicchiere in frantumi. Ma il bicchiere in frantumi porta fortuna, Isabella, via, porta fortuna! Credo almeno, credo. Ero così convinto, Isabella, che il bicchiere rotto portasse fortuna, che ho deciso di fare un piccolo spazio sulle cose di tutti i giorni che portano fortuna, quindi piccole superstizioni o piccoli gesti quotidiani che secondo la tradizione popolare italiana e non solo portano fortuna. Cominciamo da questa, va a trovare un quadrifoglio. Vabbè, questa sanno tutti, chi ha mai trovato un quadrifoglio? Mai visto, non so neanche come si fa se non sulle cose quelle della birra. Toccare ferro, in altri paesi si tocca il legno, tenere una coccinella che si posa addosso, entrare in casa col piede destro, sembra che porti fortuna, Isa. Avere un cornetto rosso napoletano, questo mio papà ce l'aveva, ricordo che andava sempre in giro tutto vestito bene, insomma sempre pettinato, pulito, caruccio, messo bene, però poi in macchina teneva il cornetto appeso sotto al volante, lo prendevo moltissimo per il culo. Ricevere sale o zucchero in regalo, sapevate questa che porta bene se ti regalano il sale o lo zucchero? Vedere un arcobaleno improvviso, questa ci sta, tanto per rimanere in tema di endorfine. Conservare una moneta trovata per strada, però qui si apre un piccolo dilemma, perché le monete trovate per strada potrebbero essere anche maledette, cioè qualcuno che ha fatto il malocchio a quella moneta, tu la raccogli da strada, da per terra, dalla strada, e quindi potrebbe portarti male. Infatti io non le raccolgo da quando mi hanno raccontato questa cosa, anche se sono 10 centesimi, 20 centesimi, che comunque oggi hanno un valore, io le lascio stare per terra. Tra poco continuiamo con queste usanze e superstizioni, una cosa stupida da fare alle 16.11, ma è sempre venerdì 8 maggio, quindi ci sta che si possa parlare anche di cose stupide, perché no? Per quanto riguarda la musica, un pezzo ovviamente davvero tanta, tanta allegria, che mi ricorda tempi andati di quando ero pischello, cioè poche settimane fa. Era sicuramente In questo mondo di ladri di Antonello Venditti, e no, Computer di destra, no Giorgia, non è un pezzo del 2023, basta questo 2023.

0: Dog Sport.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: Una cosa che non sapevo io sul venerdì è che mi mette molta allegria ascoltare la pubblicità di Canva, quella col piccione. Vabbè, lasciamo perdere, ormai siamo sull'esaurimento, quasi sull'esaurimento nervoso. C'è il classico a salvarmi la vita, mi arrampico sugli specchi. Fa il piccione, aiuto.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia.
3: Quello.
2: Rock made in Italy.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento.

Extraterrestre, il classico delle 16:15 con Eugenio Finardi. Stavamo parlando di piccoli gesti quotidiani che possano portare bene, che siano di buon auspicio, piccole scaramanzie nella vita di tutti i giorni. Avevamo detto di ricevere sale o zucchero in regalo, vedere un arcobaleno improvviso, la storia della coccinella del quadrifoglio che conosciamo bene tutti. Quello che io non sapevo almeno era di entrare in casa col piede destro, cosa che farò sistematicamente a partire da oggi. Quindi si esce col sinistro? Non lo so, chiedo. Avere il cornetto napoletano, mettere una foglia di alloro nel portafoglio, l'avete mai fatta questa? Conservare moneta per strada, l'abbiamo detto. Indossare qualcosa di rosso a Capodanno, va bene. Rompere, Isabella, accidentalmente un bicchiere, però durante una festa. Cioè, se lo rompi a casa, ad cazzum, non è detto che porti bene. Sentire il canto di un grillo in casa. Esprimere un desiderio alle 11:11. Questa pure mancava. Portare con sé un oggetto portafortuna personale, vabbè, questo è super easy. Incontrare uno spazzacamino, tradizione molto diffusa nel nord Europa. Avere una pianta di basilico sana e rigogliosa in casa, io ce l'avevo fino a poco tempo fa, dopodiché il mio pollice verde è diventato assolutamente nero e la pianta di basilico è morta male, anche tra mille sofferenze. Trovare una piuma bianca per strada, sapevate questa, sapevi questa, Isa? Vedere una stella cadente, vabbè, qua siamo proprio nel campo del super facile. Ricevere pane in dono, bere da un bicchiere dopo un brindisi fatto bene guardandosi negli occhi. A Napoli, per esempio, sono molto diffusi il cornetto rosso e i gesti scaramantici legati al numero 13, che è spesso considerato fortunato, al contrario del 17. Arriva Anna Oxa. Non so cosa c'entri, però. Sta di fatto che dopo tutta questa storia sulla scaramanzia, sui piccoli gesti che possono portare fortuna, si inserisce, guarda caso, proprio la signora Anna Oxa con questo pezzo clamoroso. Un'emozione da poco.

comunque parliamo di gesti che portano fortuna, bicchieri rotti, cornetti, cose. Basta di fatto che il telecomando dell'aria condizionata non funziona più. Adesso io lo dico direttamente al nostro condizionatore di sinistra. Fatti chiari, amicizia lunga, adesso devi riprendere a funzionare immediatamente, perché altrimenti vengo su, ti smonto completamente. Vabbè, Achille Lauro, va che è meglio.

0: Porti un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Kill Lauro su Radio Rock Italia alle 16. Alle 16.30 spaccate in questo preciso istante. Ultimo pezzo per quanto riguarda cose positive, endorfine, tutte cose di cui abbiamo parlato finora, e poi ci avventuriamo un po' nel lato un po' più oscuro della musica, poca roba, non vi aspettate niente di particolarmente satanico o strano, però insomma cerchiamo di essere un po' meno allegri, troppa allegria, troppa allegria. Intanto Prozac più, pastiglie.

le pastiglie dei Prozac più alle 16.34 su Rock Italia 3791 600 190. Vi ribadisco ancora una volta l'appello per le storie incredibili, quindi se avete una storia incredibile che volete raccontare, volete far diventare parte di un podcast che stiamo partorendo, si può dire, con un termine un po' forte forse, con l'amico Gabriele Menegatti, scrivetemi qui storie incredibili al 3791 600 190 e poi vi richiamerò io a fine trasmissione, oppure se ci volete pensare un po' su scrivete a storieincredibili@libero.it lasciando i vostri contatti e sarò sempre io o Gabriele a ricontattarvi. Visto che abbiamo parlato di usi e costumi portafortuna, andiamo a vedere un po' degli oggetti portafortuna. Quali sono? Abbiamo detto del quadrifoglio, l'abbiamo detto già prima, e anche del cornetto rosso napoletano contro sfortuna e malocchio. L'occhio greco o turco, che è quello bianco, nero e celeste per turchese, insomma, per capirci, amulito contro invidia, energie negative. Io lo usavo quando facevo immersioni, ce l'avevo sempre appeso al gav o alle bombole, insomma ce n'era uno per ogni situazione dell'attrezzatura. La coccinella legata a prosperità e buone notizie. Poi un attimo che sennò mi perdo tutto qui. L'elefantino con la proboscide alzata, fortuna e stabilità economica. Ferro di cavallo, grande classico, funziona sempre tradizionalmente appeso sopra la porta. Una vecchia chiave, questa anche io ce l'ho in casa, non sapevo esattamente a cosa servisse, mi hanno detto che si chiamasse chiave della felicità, invece simbolo di apertura a nuove opportunità. Una moneta fortunata, l'abbiamo già detto, una foglia di alloro associata a successo e protezione. Poi ci sono tre cristalli portafortuni, il citrino, il quarzo rosa e l'ametista. Abbondanza, amore e serenità, quindi citrino, quarzo rosa e ametista. La tartaruga, lunga vita e saggezza. Il maialino, prosperità economica e molte culture. Un rosario o medaglietta religiosa per protezione spirituale. Vabbè, su questo io sono abbastanza contrario, quindi non so. Interessante è la mano di Fatima, Amsa, protezione e fortuna. E poi i dadi fortunati, simbolo di rischio e buona sorte. E poi questa mi piace moltissimo, un ciondolo a forma di luna, intuizione e cambiamenti positivi. Bello, tanta roba. Avete qualcuno di questi ninnoli, di questi piccoli oggetti portafortuna con voi? Io ne ho, come vi dicevo, ne ho un paio a casa. Ho la chiave e poi un altro che non si può dire perché è una cosa orrenda da raccontare anche per radio. Cambiamo un po' mood musicale, andiamo dai CSI, l'avevo anticipati un'ora e 35 minuti, 37 minuti fa in apertura di trasmissione, sono lì pronti dalle 15, loro sono i CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, e questa era Depressione Caspica, tutto un altro mood musicale rispetto a quanto abbiamo ascoltato finora. Bella però, bella, bella, bella, questa me la canto tutta.

La sera non cantavo mai, ma di pomeriggio alle 16.42, mamma mia come cantavo. Ci è mancato poco che venissero i vicini, Valerio, Giampiero, Emanuele, Emanuele oggi non c'è, Valerio e Giampiero, venissero a dirmi di abbassare il volume e del ritorno musicale e della mia voce, perché stavo cantando a squarciagola, per tutti gli studi di Radio Rock. 791 600 190, c'è un piccolo blocco sui WhatsApp, ma credo di aver risolto la situazione. Dicevo che avevo una chiave, però si è rotta, pure quella non l'ho più presa. Ma sì, beh, questa storia della chiave appesa a me fa molta allegria, io ce l'ho appesa alla porta di casa, proprio alla maniglia della porta di casa, che sta lì da tanti anni. È una vecchia chiave arrugginita con una fasciatura con un nastro rosso, insomma, mi hanno detto che si chiamava chiave della felicità. Effettivamente negli ultimi anni sono stato abbastanza felice, nonostante moltissimi problemi, come poi ce l'hanno tutti. Va bene, 3791 600 190, credo siano ripristinati i messaggi. Tra poco giochiamo per la prima volta col nuovo gioco, dopo il gioco delle parole apriamo oggi il gioco dei modi di dire. Come funziona il gioco dei modi di dire? Io vi leggo la definizione di un modo di dire, il perché si dice in quel modo lì, voi ascoltate e basta, finito il gioco, niente di particolarmente difficile. Dai, Consorzio Suonatori Indipendenti, ce ne andiamo ai 99 posti, anche questa preannunciata, inizio trasmissione, ancora lì in coda sulla playlist. Questa era L'Anguilla.

0: detto già Ken, io e il concetto vale per i domo.
1: Rock Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
9: Ed io Maurizio Paniconi.
8: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
10: Morta zia, la casa è mia.
8: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
9: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
8: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
11: Ho detto che è mia.
9: Ha detto
11: casa è mia.
8: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
10: Morta zia, la casa è mia.
8: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
12: Eccola la seconda ed ultima novità per quanto riguarda la programmazione di Paolo in alta rotazione. Loro sono i The Last Vinci e questa è Begging for Some Help.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia.
12: Quella.
8: Rock made in Italy.

0: bella. Begging for some help, loro sono i The Last Vinci, Vinci l'ultima. Novità per quanto riguarda la programmazione del sottoscritto per quanto riguarda oggi, venerdì 8 di maggio. Tra poco il cambio con Lele Guzzardi, che credo sia imbottigliato nel traffico. Cazzo, andate tutti quanti, si può sapere, è venerdì, statevene a casa. Ma hai detto fino adesso di uscire, di andare a divertirsi. Sono un controsenso vivente. Devo un ringraziamento particolare ad Isabella, che al 3791-600-190 mi dice: due ore sono troppo poche. No, tu hai sempre cose da dire, sei uno degli speaker più inclusivi che abbia mai conosciuto, anche di persona, in tutta la mia vita. Grazie Isa, sei carinissima. Sull'inclusività devo darti ragione, io vorrei in squadra sempre 11 totti e vorrei sempre farli giocare insieme, c'è poco da fare. Se uno è più forte di un altro deve stare al passo degli altri. Essere inclusivi è fondamentale in tutti i campi, in tutti i sensi, sempre e comunque. Va bene, detta questa, fatta questa piccola sviolinata, andiamo a capire perché si dice lupus in fabula. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, che è quella dei modi di dire, dei detti popolari, delle espressioni dialettali. La prima, l'apertura, la facciamo con il lupus in fabula. Attualmente questo detto significa l'arrivo di una persona della quale si stava parlando. Originariamente stava a significare l'arrivo di una persona che ci impedisce di parlare di un certo argomento. Questo perché nelle antiche favole si parlava sempre del lupo come di un animale pericolosissimo. Si diceva che la sua presenza togliesse la parola agli uomini, facendoli ammutolire dallo spavento. Corrisponde a parli del diavolo e spuntano le corna. Intanto è entrata la sigla finale. Io.
1: Tutto quello che non sapete sul weekend.
0: Sul venerdì.
2: Lui bello, fa. Bello tutto.
0: Sì, bravo.
2: Grazie. Adesso non ne voglio andare.
0: Vado via subito. Obbedisco. Ormai la mia regia fa esattamente come pare a lei. La nostra Giorgia, effettivamente, essendo di destra, un po' di prepotenza. Essendo il computer di destra, un po' di prepotenza la deve fare per definizione, c'è poco da fare. Andiamo dai Colle del Fomento, va, con Chaos One. Un pezzo che veramente adoro. Adoro. Ho detto che mi piace? Ho detto che lo adoro? Ho detto che mi fa volare? No, che mi fa volare non l'ho detto, quindi mi gli è promesse. Colle del Fomento con Chaos One, un pezzo che mi fa letteralmente volare. 5 minuti alle 5.
3: Perché abbiamo miglia da percorrere.

0: vogliamo con un bang e una fiammata.
1: Questo pezzone dei Colle del Fomento si conclude la mia puntata di oggi, 16.59, c'è già Lele che si aggira negli studi di Radio Rock e Radio Rock Italia, ovviamente le due sorelle del rock che vi tengono compagnia tutti i giorni ormai da 40 anni. Potete dire che siamo abbastanza affidabili nel tenervi compagnia. Va bene, detto questo non mi resta che ringraziare tutti quanti voi, darvi appuntamento a venerdì prossimo, quindi al 15, al 16, il 16 maggio del 2026, non ho più neanche le capacità mentali di fare 8 più 7, quanto fa 8 più 7? 8 più 7 fa 15, fammi andare a controllare, prima di fare un'altra figura di merda, fammi andare a vedere, venerdì 15, perfetto, 8 più 7 fa 15, va bene, povero neurone mio che alla fine sei rimasto solo e sei anche bruciato, c'è poco da fare. Va bene, vi lascio le sapienti mani nella meravigliosa voce di Lele Guzzardi. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, sono le 17 in punto. Vi lascio con Argento Vivo di Daniele Silvestri con Rancore. E passate un bel fine settimana in compagnia, se volete, di chi vi vuole bene.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Se il malumore si è impossessato di te,
2: non ci sono problemi.
1: Prendi Rocchipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
3: Attento.
4: Ma come che ha detto che anche oggi, venerdì 8 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rocchipirina 500. Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, di Radio Rock Italia. Come va in questo, non so come definirlo, questo pomeriggio, perché guardi il cielo ed è nuvoloso, ti rigiri ancora, poi piove, ti rigiri, c'è il sole e non si capisce assolutamente niente, signora e signore mio. Ma la Rocchipirina 500 è iniziata, dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Cenzo, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia.

domanda che vi pongo e che mi pongo anch'io, anche se io la risposta diciamo che più o meno la so, è: che cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questo venerdì 8 maggio 2026? Beh, allora, essendo venerdì, un venerdì che si rispetti, ci alleneremo e torneremo tutti e tutte insieme in forma con la Rokipirina 500, che, come avete ormai scoperto da inizio settimana, eh beh, è stata, l'ho un pochino rimaneggiata. Sono sì degli esercizi fisici, ma soprattutto sono funzionali anche alla vita quotidiana. E quindi, per scoprire di che cosa sto parlando, rimanete all'ascolto della Rokipirina 500. Poi, essendo sempre un venerdì che si rispetti, ci sarà il nostro super Massimo D'Addezio, che ci terrà compagnia a cavallo fra la seconda e la terza ora del programma, ma soprattutto ci farà viaggiare nel suo bellissimo e interessantissimo mondo del bartending. Dunque, tante cose per voi qui durante la Rokipirina 500. Tra poco vi dirò anche dettagliatamente cosa succederà, proprio ce l'ho già in serbo per voi.

0: E gli 883 da anni ci fanno sapere che hanno ucciso l'uomo ragno, ma chi sia stato non si sa. Ecco, quello che so è tutto quello che succederà oggi durante questo programma, durante la Rokipirina 500, da qui fino alle ore 20. Prima sì, ve l'ho detto in maniera molto molto molto larga, grandissime linee, sono stato vaghissimo come ad ogni inizio programma che si rispetti, ma adesso invece, proprio per voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rokipirina 500, intanto vi faccio un applauso, che ve lo meritate, ma soprattutto voglio farvi sapere dettagliatamente e minuziosamente tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma. Infatti, perché io lo so benissimo che adesso qualcuno o qualcuna che sta ascoltando la Rokipirina 500 fra un'ora, fra due ore, almeno prima delle 8 sicuramente se ne andrà, ma io ho tutto in serbo per voi, quello che accadrà da qui fino alle 20. Ebbene sì.
1: Tremira cemosa, sì. Uformi sa Rokipirina 500. Pričat ću ti o papi koji je imao problema sa bankom, o deci mm-hmm. koja crtaju lažne brkove da bi zaobišla starosne granice.
0: Confermo.
1: Massimo Zadezio c'è biti tamo.
0: Sì.
1: Onda uobičajeni tračevi
0: i
1: poesia.
0: Poesia. Bene, questo è tutto quello che accadrà durante la Rokipirina 500 di oggi. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete anche ascoltare tutto quanto in italiano, dovete solamente rimanere all'ascolto di Radio Rock Italia fino alle ore 20.
2: Rock Spot. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio,
10: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
9: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri.
10: Musiche di Piotta.
9: Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Tutto quanto passerà.
12: Questo è Rokipirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando fuori fa caldo ma ci sono le nuvole. Ecco, quando succedono queste due cose insieme, la Rokipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Fabrizio De André con la sua Il Bombarolo.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'impegno.

0: Direttamente dal 1973, direttamente dall'album Storia di un impiegato, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero il bombarolo del grande Fabrizio De André, il primo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rochipirina 500 in questo venerdì 8 maggio 2026. Ormai è iniziata a pieno regime e infatti io voglio subito farvi sapere come entrare in contatto con me e con tutti i miei colleghi, le mie colleghe speaker di Radio Rock Italia. Allora, è semplicissimo, c'è il nostro numero WhatsApp, sentite come suona bene? 3791 600 190, numero grazie al quale potrete entrare in contatto con noi, dove potete mandarci dei messaggi di testo, dei messaggi vocali, l'uno o l'altro alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma invece per ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, se vi trovate in Roma e provincia potete farlo tramite, grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Radio Rock Italia e ascoltarci in ogni istante e quanto volete durante la vostra vita, è semplice. Poi potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate a Roma nel nono municipio su tutto il litorale romano potete ascoltarci comodamente sui cari e vecchi 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e soprattutto, se non lo fate,
2: veramente mi scrive ai terroristi, eh! Meet me at the club and then we get a bit close. Doesn't do the beat and then try not to be slow.

0: Club, proprio questo il brano che ci accompagna ormai alle 17:25, quasi 26 minuti in questo venerdì 8 maggio 2026. Ebbene sì, ebbene sì.
1: Sto ascoltando Rocky Pirina,
0: oh, ciao,
1: chi
0: Isa.
1: Sia stato non si sa, a condurla ogni giorno su Radio Rocky Tad.
0: Bello, Radio Rocky Tad, devo dire molto molto molto apprezzato, e grazie per questa tua cover del brano iniziale, insomma il secondo brano che ho inserito oggi nella playlist personalizzata della Rocky Pirina 500, che vi ho detto tutto quello che succederà, ma mi sono dimenticato invece di ricordarvi che c'è la partnership insieme, vabbè, ovviamente con l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ma quella fra poco, quella ormai è una cosa quotidiana, ma il venerdì c'è la collaborazione con quel pezzino che non è altro, quel Federico Clemente, con il suo bellissimo, la sua bellissima idea, il Championship Vinyl. Fra poco vi spiegherò anche di che cosa si tratta, come fa lui tutti i mercoledì e io tutti i venerdì, e vi spiegherò anche quali sono gli album questa settimana che si stanno sfidando, ma lo dirò solamente fra pochissimo.

Amalfitano e Francesco Bianconi con la loro bellissima, devo dire, a me piace tantissimo, Fosforo. Ma come vi dicevo prima, è arrivato il momento di ricordarvi il Championship Vinyl. Che cos'è? Beh, è l'idea di Federico Clemente di Alta Fedeltà, ogni mercoledì dalle 15 alle 17 qui su Radio Rock Italia. E io ho fatto insieme a lui, insomma, sto facendo questa collaborazione, questa sua bellissima idea, ovvero il campionato dei dischi che invecchiano bene. Che cos'è il Championship Vinyl? È il nome del negozio di dischi in cui lavora Rob Fleming, protagonista del romanzo appunto Alta Fedeltà. E ogni settimana due dischi che festeggiano un compleanno tondo quest'anno, quindi nel 2026, si sfidano in un torneo ad eliminazione diretta per decretare quello che è invecchiato meglio. E questa settimana la sfida è fra 17 Re, che è il secondo album in studio del gruppo musicale italiano Litfiba, pubblicato il 13 dicembre 1986, e Anime Salve di Fabrizio De André, pubblicato il 19 settembre 1996, realizzato con Ivano Fossati, che è stato anche il compositore di gran parte della musica. E quindi voi potete votare o Anime Salve di De André o i 17 Re dei Litfiba al 3791 600 190, oppure sulla mia storia Instagram Io Sono L'Eletto, proprio scritto così: Io Sono L'Eletto. De André con Anime Salve o i 17 Re dei Litfiba? Votate.

FIBA 17 re 15 per questo Championship Vinyl. Votate l'album che preferite fra i 17 re dei Elite FIBA oppure Anime Salve di Fabrizio De André, o altre 791 600 190, o sulla mia storia di Instagram Io Sono L'Eletto. E fra, insomma, durante il corso della Rochipirina 500 di oggi ve lo ricorderò anche altre volte. Ma adesso invece è arrivato il momento di dare spazio, il giusto spazio che si merita, ad un'altra collaborazione, la Rochipirina 500 con l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi manda la giornata, a volte mondiale, europea, internazionale, cittadina, rionale, condominiale, dipende dall'entità, è la giornata appunto che indice. E oggi, l'8 maggio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale dello sciopero. Sciopera perché dice che non si possono indire giornate ironiche, simpatiche, scherzose, quando esistono veramente la giornata mondiale delle zone umide. E sì, ve lo giuro, andatela a cercare, esiste veramente, quella del backup, del colore e delle torte, whisky e hamburger. Dicono se esistono già queste giornate mondiali, ma noi come facciamo ad inventarne nuove scherzose, ironiche? E avete pure ragione.

0: cazzo questa società? Beh, ha ragione l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, perché è un po' difficile, oggi fa bene a scioperare perché è difficile inventarsi o comunque indire delle giornate per quanto riguarda insomma situazioni scherzose, ironiche, simpatiche, quando esistono veramente, esiste veramente, ve lo giuro, la giornata mondiale delle zone umide. Che cosa significhi? Non lo so. Ma non voglio aggiungere altro. Però adesso è arrivato il momento invece di fare gli auguri a un personaggio sconosciuto, perché i personaggi famosi, sì, essendo famosi, sicuramente tantissime persone gli faranno gli auguri. E quindi ovviamente a noi che cosa ce ne frega di essere una persona in più, no? Che fa, o delle persone in più che fanno gli auguri ad un personaggio famoso, a quel regista famoso, a quella poetessa ancora più famosa, eccetera eccetera eccetera. No, durante la Rokipirina 500 io faccio gli auguri solamente alle persone sconosciute. E oggi, 8 maggio, è il compleanno di Ignazio Orologiaio, che lavora sempre lentamente tutti i giorni e dettagliatamente, senza vedere l'ora di finire i suoi lavori. E dunque, tanti auguri! Tanti auguri all'amico sconosciuto Ignazio Orologiaio, che lavora sempre molto lentamente, sta lì, lui ci si dedica, è minuzioso, dettagliato, lì ci si mette, e lui non è che vede, lui non vede l'ora di finire, anzi, no, pur essendo orologiaio, lui sta lì tanto tempo, a lui piace proprio tantissimo il suo lavoro, e dunque proprio per questo tanti auguri.
1: Sarà che questa nebbia mi nasconde l'orizzonte. Sarà che un po' più in là, sono convinto, non c'è niente.

0: Giorgio Canali e Rosso Fuoco, mostri sotto il letto. E beh sì, anche perché fra poco, dopo il break, il prossimo break, quello delle 17:45 minuti, e dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, arriverà il momento di allenarci e tornare tutte e tutte insieme in forma con la Rochipirina 500. Che sì, come vi dicevo, sì, sono degli esercizi ginnici che vi somministro come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che si rispettino, ma li ho modificati da questa settimana perché sono anche funzionali, oltre all'allenamento e oltre al tornare in forma tutti e tutte insieme, anche per dei gesti quotidiani che possiamo fare semplicemente nella nostra quotidianità. Infatti i due esercizi che vi somministrerò oggi in questa rubrica, allora il primo sarà il jumping jack che ormai conosciamo benissimo, però in funzione, visto che sta arrivando il fine settimana e magari no, domani, dopodomani o anche questa sera vi andate a fare un giro per la città, magari c'è una persona in lontananza che vedete, ecco, i jumping jack oggi saranno funzionali per salutare più vigorosamente le persone che magari sono a lunga distanza. E il secondo invece esercizio che vi somministrerò oggi servirà per andare a fare la spesa e per portare soprattutto la spesa a casa. Infatti sarà il Farmer Carry, che non abbiamo mai fatto, quindi ve lo spiegherò e vi dirò anche che cosa serve e soprattutto come si fa, ma servirà proprio per portare in funzione per portare appunto le buste pesanti della spesa dal supermercato fino a casa. Ma adesso break, poi novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochipirina 500 per voi. Rock
1: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: State ascoltando Rochipirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così, soprattutto perché sto combattendo con due o tre zanzare. Proprio per questo la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Mi dispiace. Ma adesso però è arrivato il momento di dar voce ai Preferisco Ignazio con la loro Miretti.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Federico e Ignazio con la loro Miretti. La band punk rock romana ha pubblicato il doppio singolo Miretti Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee tematiche affini, e questa Miretti esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio del sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare, ed è proprio una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque applausi, e poi con questo sottofondo devo dire che è pazzesco, è ancor di più da applaudire. Ma proprio questo sottofondo ci fa ricordare che ci stiamo per allenare e tornare in forma con la Rochipirina 500. Beh, il primo esercizio di oggi, ve l'ho spoilerato, sarà il jumping jack, ma in funzione del saluto vigoroso per una persona che volete incontrare, che magari è a distanza, no? State facendo una passeggiata, vedete una persona a distanza, per salutarla più vigorosamente e farvi vedere dovete fare questo jumping jack, che è un esercizio cardiovascolare a corpo libero, ottimo per il riscaldamento. Infatti noi lo utilizzeremo sia per il riscaldamento ma anche per allenarci, soprattutto per salutare più vigorosamente le persone che avete lontano. Migliora coordinazione e brucia tante calorie. Come si fa? Beh, facile. Allora si parte in piedi, gambe unite e braccia lungo i fianchi. Saltate divaricando le gambe più o meno alla larghezza delle spalle, insomma un pochino più larghe delle spalle, le gambe, quindi i piedi più larghi della linea delle spalle, e contemporaneamente portate le braccia tese sopra la testa. Poi saltate di nuovo per tornare alla posizione di partenza, quindi gambe unite e braccia lungo i fianchi. Avrete fatto il primo esercizio di oggi, ovvero il jumping jack, in funzione del saluto vigoroso per una persona che lontananza la vedete, lei non vi vede, lui non vi vede, loro non vi vedono. Voi, per farvi notare, fate questi jumping jacks e sicuramente vi saluteranno se vi vogliono vedere, altrimenti girano l'angolo.

Sonia Rebel, bisogna essere dei ribelli e delle ribelli, sì, perché per allenarci e tornare in forma insieme bisogna proprio essere così. Non ci sono proprio altre modalità, no, solamente essere dei ribelli e delle ribelli. E adesso il secondo esercizio che vi somministro oggi in questo venerdì 8 maggio 2026 nella rubrica In Forma con la Rochipirina 500 è il Farmer Carry, che non abbiamo mai fatto. Vi spiego un pochino che cos'è questa camminata del contadino. Allora, è un esercizio funzionale completo che consiste nel camminare trasportando carichi pesanti in entrambe le mani. Questo è proprio sì, è semplice, si prendono due cose molto pesanti, uno in una mano, una in un'altra, e si cammina. Però come? Adesso ve lo spiego. Allora, potenzia la presa, avambracci, trapezi, schiena e core, il nostro amatissimo core, migliorando postura e stabilità. Allora, prendete le solite due bottiglie d'acqua, da 2 litri se ce l'avete, sarebbe molto molto meglio, e una in una mano e una in un'altra, e mettetele per terra davanti a voi, anzi di lato a voi, una a destra e una a sinistra. Abbassatevi piegando le ginocchia e mantenendo la schiena piatta, mi raccomando, non fatevi male, e praticamente arrivate giù. Prendete con la mano destra la bottiglia alla vostra destra, con la mano sinistra la bottiglia alla vostra sinistra, e poi alzatevi in posizione retta, spalle indietro e in basso, petto aperto e core contratto. Fate passi controllati e costanti, evitando di oscillare. Fate 10 passi in avanti, 10 passi indietro, con schiena dritta, petto in fuori e spalle ben messe, ben posizionate, e avrete fatto il vostro Farmer Carry funzionalissimo per portare le buste della spesa, quelle pesantissime. Vedrete, se lo farete più e più volte, quando dovrete portare delle spese dal supermercato, delle buste della spesa dal supermercato a casa, sarà più semplice.

0: back, Elvis è tornato. Beh, vi parlerò della storia, di una storia che è accaduta a un personaggio molto molto famoso, ancor più di Elvis. Ebbene sì, perché vi parlerò di Papa Leone.
1: Ma stai scherzando?
0: No, che gli è successa una cosa molto molto divertente. Qualche giorno fa è uscita questa notizia che Papa Leone ha chiamato la sua banca a Chicago per aggiornare alcuni dati, ma il centralino, ovviamente, quando gli hanno chiesto chi è, lui ha detto il suo nome, ovvero il Papa. Allora hanno detto:
1: ma stai scherzando?
0: Ma su, ma che cosa dici? Ma ti pare? E hanno riattaccato, non credendogli. E però era proprio lui, doveva fare delle cose bancarie, doveva aggiornare dei dati. Però il centralino, anche giustamente, devo dire, perché io non mi aspetterei mai una chiamata dal Papa a tantissimi collaboratori. Penserei, insomma, che magari se dovesse contattarmi, non so poi per quale motivo, però dovesse contattarmi il Papa, io non immagino che sia proprio lui a chiamarmi. E quindi ovviamente lì al centralino a Chicago hanno detto sì, certo, è proprio lei, sì, ci sto credendo, e ovviamente gli hanno riattaccato. Ma com'è andata poi a finire questa storia?

TBM Tor Bella Monaca. Ecco, non è proprio nato a Tor Bella Monaca, però he was born in Chicago, ovvero Papa Leone 14, ho detto bene, insomma, che ha chiamato la banca per cambiare la sua residenza, alcuni dati, e non gli hanno creduto, anche un pochino giustamente. Comunque, a raccontare la scena è stato qualche giorno fa, che poi è stata riportata ovviamente dal New York Times, è padre Tom McCarthy, durante un incontro con alcuni fedeli a Naperville nell'Illinois. Quanto è americana questa notizia. 2 mesi dopo essere stato nominato Papa Leone XIV, ha chiamato la sua banca di Chicago per aggiornare numero di telefono e indirizzo, giustamente. Ha risposto correttamente a tutte le domande di sicurezza, tutte quante, ma non è bastato, perché dalla banca al centralino gli hanno detto deve venire di persona in filiale, gli dice l'addetta. A quel punto il Papa ha provato la carta estrema, non potendolo fare, stava qui in Italia, insomma, stava, diciamo, non può allontanarsi poi per andare a cambiare i dati, quindi ha provato la carta estrema, ha detto cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone, e il risultato ovviamente dall'altra parte gli hanno attaccato, diceva il Papa, ha fatto il quattro, ha detto non posso venire, ma cambierebbe se le dicessi che sono il Papa, ma forse da una parte questa coattitudine del Papa forse è stata ricompensata come doveva essere.

o poi ci passerà, anche se io credo a questo punto che non so se ci passerà, non lo so, ma sicuramente un modo so per farvela passare. Bene, sì, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio prossimo. La prossima settimana, così insomma per intenderci, cioè ci siamo quasi, fra due, scusate. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra, la città e la tifoseria, e oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti, molti altri. Per non bastare, proprio se non vi basta già questa cosa qua, le musiche sono anche del grande Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Mi raccomando, Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano della AS Roma, solo al cinema dal 21 maggio 2026.

0: Importantissimo, canzone che esprime la delusione di una generazione dopo i fatti del G8 di Genova del 2001 e parla di resistenza, resilienza e il rifiuto della stessa. Ve l'ho fatta ascoltare, uno perché mi piace tantissimo, ma soprattutto perché, è arrivata una richiesta importante, eh?
1: Ciao Lele, sono Ilaria.
0: Ciao Ila!
1: Oggi per favore mi puoi mettere le tete ridicoli dei meganoidi?
0: E allora eccola per te, eccola qui, servita su un bel piatto d'oro. Un bel piatto d'oro, sì, devo dire di sì. Ma arrivano anche altri messaggi al 3791 600 190. Intanto ne approfitto per salutare papà Samuele, Noemi, insomma tutti e tutte voi che siete all'ascolto, e anche Elisabetta che mi dice questa cosa riguardante la canzone di prima di Motta: prima o poi ci passerà.
2: Ma gli è passato poi a questo?
0: Ma allora, intanto questo, sciacquiamoci la bocca, cioè, comunque stiamo parlando di Motta, però secondo me alla fine non gli è passato. Io torno a pensarla così, anche perché se poi si riascolta la canzone e lui dice sempre prima o poi ci passerà, e quindi non lo so, credo che neanche a lui sia passato. Però sicuramente quello che passa è il tempo. Infatti sta per arrivare il momento del break delle 18:15, il terzo, pensate, il terzo break di giornata della Rocchipirina 500, che poi scatenerà un classico di Radio Rock Italia. Chissà quale capiterà, non lo so, cioè io lo so in realtà, ma non voglio dirvelo. Quindi voi rimanete all'ascolto della Rocchipirina 500 e di Radio Rock Italia e lo scoprirete.
3: Rockstar. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione, dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
14: Ed io Maurizio Paniconi.
13: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
15: Morta zia, la casa è mia.
13: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
14: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
13: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
14: Ho detto che è mia.
16: Ha detto
14: casa è mia.
13: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
15: Morta zia, la casa è mia.
13: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
17: Questo è Rocchipirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è proprio così, soprattutto quando sono trascorsi 78 minuti dall'inizio del programma. La Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al comandante Vasco Rossi con Ti Immagini.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1985, direttamente dall'album Cosa succede in città, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Ti immagini, del comandante Vasco Rossi. Beh, ti immagini se fosse sempre domenica? Devo dire che non sarebbe per niente male, ma ti immagini se Motta alla fine ci fa sapere che niente alla fine non passerà? Forse sì,
1: Ecco, Elisabetta, apriamo una coalizione contro questo malessere di Motta, no?
0: Povero ecco. Ma povero Motta, allora sicuramente, non lo so, questa è una mia opinione, se si riascolta la canzone al loop, cioè finisce, ricomincia, eccetera, alla fine dice prima o poi ci passerà. Prima o poi, che è un prima o poi buttato un pochino là, non si sa veramente se passerà, non lo so, lo scopriremo, lo vorrei scoprire, magari nel corso della puntata troveremo la risposta.

0: Maina, beh, 18 e 27 minuti proprio scoccati in questo istante di venerdì 8 maggio 2026 e praticamente possiamo dire che metà strada l'abbiamo percorsa in questo venerdì. Eh sì, metà puntata se n'è andata. Fra una ventina di minuti circa arriverà anche il momento di dare il benvenuto al nostro numero 10, Massimo D'Addezzo, che ci farà viaggiare come sempre nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. Ma adesso, dopo la notizia simpatica del Papa e la sua banca, adesso voglio raccontarvi invece una notizia che arriva dalla Gran Bretagna, un pochino più allarmante, che ci fa dire:
1: this was the first reaction.
0: Esattamente.
1: Shock.
0: Sì, perché i ragazzini, pare che sia una moda questa, girano il riconoscimento facciale, quello per la verifica dell'età sul web, disegnandosi dei baffi finti.
2: È un reato?
0: Sì, ma come no? Invece sì, è proprio un reato. Vabbè, fra poco vi spiegherò tutto per filo e per segno.
3: Penso così forte che mi scoppiano le tempie, sei una costola di Dio a cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie, adesso che il mondo evolve dalle stanze.

0: Beh sì, nel Regno Unito diversi ragazzi starebbero riuscendo ad aggirare i sistemi di verifica dell'età online usando metodi sorprendentemente semplici, date di nascita false, ma questo insomma lo si fa veramente da tantissimo tempo.
1: È un reato?
0: Beh sì, in un certo senso sì, è reato. Documenti presi in prestito, questo
1: è un reato?
0: Questo sì che è un reato, ma soprattutto si disegnano dei baffi finti sul volto per ingannare i software di riconoscimento facciale.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Esattamente, che più o meno è quello che dicono questi software. Comunque complimenti, complimenti ai software che non riconoscono i baffi finti disegnati con la matita. Vabbè, comunque secondo un report citato da Euronews, circa un terzo, dei minori intervistati avrebbe bypassato almeno una volta i controlli introdotti per limitare l'accesso a contenuti destinati solamente agli adulti. E non si fa poi in questo modo, veramente è veramente un modo da una parte molto intelligente e dall'altra veramente fa capire che questi software non è che funzionino poi così bene. Ma comunque alcuni sistemi basati sull'intelligenza artificiale stimano l'età osservando il volto dell'utente, ma sembrerebbero ancora vulnerabili a modifiche estetiche molto semplici, come proprio appunto dei baffi disegnati a matita. Beh, che dire, come ho detto prima, è una mossa intelligente, non si dovrebbe fare, però forse bisogna un pochino modificare questi software, perché sì, si parla, no, dell'intelligenza artificiale che è arrivata a grandissimi livelli, ma questa non lo è ancora. No, diciamo che ancora è molto molto molto basica.

0: Ministri, tempi bui. Beh, mi cambierò nome, mi cambierò la data di nascita e mi disegnerò dei bei baffi, dei bei baffoni finti per ingannare questi software di intelligenza artificiale per entrare in quei siti in cui bisogna essere per forza adulti. Lo cantano proprio i ministri, dicono questo. Praticamente, facendo un riassunto della canzone che abbiamo appena ascoltato, si evince la notizia che vi ho raccontato poco fa, che arriva direttamente dalla Gran Bretagna. Ma dalla Gran Bretagna facciamo i bagagli, un bel po' di bagagli, e facciamo qualche oretta di volo, perché arriviamo in Cina, dove fino a poco tempo fa, non so se ancora è così, ma è stata scoperta, quindi immagino che non sia più di moda, alcuni autisti Uber guadagnavano soldi senza guidare, usando solamente foto spaventose.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Ma perché lo facevano e soprattutto in che senso? Come potevano fare questa cosa? Fra poco ve lo racconterò.

Van Brain, impareremo a perdere invece. No, vi sto parlando di una storia in cui gli autisti Uber in Cina hanno imparato a vincere, sì, che guadagnavano soldi senza guidare, solamente usando foto spaventose nel profilo di Uber. Allora, tutto è successo intorno al 2016, quindi 10 anni fa, quando le app di ride sharing iniziarono a diffondersi piano piano. Il meccanismo era semplice: prenoti una corsa, ti viene assegnato un autista e, questo è il cavillo, se annulli dopo un certo tempo paghi una piccola penale. Ecco, quindi che cosa succede? Qualcuno degli autisti, Uber in questo caso, capisce che quella penale è la vera chiave di tutto. Non serve completare la corsa, non serve nemmeno partire, serve solamente portare l'utente ad annullare, e lì entra in gioco una grande idea. Gli autisti che fanno? Iniziano a cambiare le foto profilo con immagini disturbanti. Io le ho sotto gli occhi, fanno veramente paura, ovvero volti deformati, occhi neri, facce che sembrano letteralmente morte, cosa che se prenoti un Uber alle 2-3 di notte e vedi una cosa del genere, ovviamente annulli. E allora loro che fanno? Hanno guadagnato per tanto tempo solamente facendosi annullare la corsa, non facendo neanche una corsa, e che dire, complimenti! Ma la cosa è andata avanti abbastanza quando ad un certo punto è intervenuta la piattaforma, aveva capito questa cosa, ha eliminato gli account di questi personaggi e ha risarcito tutti o comunque gran parte degli utenti che avevano prenotato e avevano pagato questa penale. Però devo dire, bella idea, soprattutto perché avevano capito che quel cavillo li faceva guadagnare. Oh, poco, però poco alla volta.

0: Talk Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Ed è proprio così, soprattutto quando sono trascorsi 108 minuti dall'inizio del programma. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Cristiano Sbolci con Rock and Roll.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Bassista dei Siberia, che dallo scioglimento della band aveva intrapreso altri progetti e pubblicato dei singoli, insomma firmati col nome Kaleidoma. Questo nuovo progetto bellissimo, Rock and Roll, in collaborazione con Enrico Gabrielli e Mox, è un bel lavoro tra l'altro, e è uscito il nuovo disco dal titolo Fuori Moda. E questa Rock and Roll di Cristiano Sbolci è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ma applauso alla novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma soprattutto al nostro numero 10, Massimo D'Addezio. Ciao Massimo!
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutti!
0: Come stai intanto?
1: Alla grande!
0: Ok, sei ovviamente, neanche a dirlo, sei in preparazione, questo lo immagino. Ma
1: Ovviamente, stiamo preparando, stasera un'altra grande, grande festa.
0: Bene.
1: E ci siamo, ci divertiremo.
0: Bene.
1: Sempre con grande responsabilità. Però eccoci qua.
0: Siamo pronti.
1: E oggi?
0: Allora, guarda.
1: Oggi, esatto.
0: Dimmi, ti stavo dicendo, io la valigia già ce l'ho pronta. Sono pronto a viaggiare. Dubbi?
1: Sì.
0: Fa qua, vicino a me.
1: Allora, innanzitutto dobbiamo pensare che è appena passato il 5 di maggio. Il 5 di maggio
0: è vero.
1: Che è il giorno dell'orgoglio messicano.
0: Ah, vedi?
1: Quindi,
0: non lo sapevo.
1: Che cosa facciamo? È un giorno in cui nei bar si predilige il margarita come cocktail, ma un po' tutto quanto quello che è il panorama, no? Infinito del tequila, del mezcal,
0: certo.
1: della rasilla. E quindi ecco fatto che stasera andiamo ad esplorare il margarita e varie versioni di cocktail a base di tequila.
0: Bello.
1: Quindi stasera festeggiamo il Messico con 3 giorni di ritardo del 5 di maggio.
0: Vabbè, meglio tardi che mai, come direbbero non loro in Messico, lo diciamo noi, meglio tardi che mai. Magari, ecco, in spagnolo credo che dicano più o meno la stessa cosa. Quindi oggi festeggeremo questo 5 di maggio e preparatevi, perché fra poco lo faremo tutti e tutte insieme. Quindi guarda, io sono qui, ti aspetto e aspetto questi minutini e poi torniamo.

0: Giuda number 10. Allora Massimo, io sono pronto, la valigia è proprio qui con me, è proprio quella adatta per il Messico, pensa un pochino.
1: Guarda, come direbbe Julio Iglesias, la valigia sul letto, quella dell'ultimo viaggio.
0: Quella però... del lungo viaggio, no? Non lo so, ma me la ricordavo diverso. Lungo. Non lo so, ma sai che ti dico, uno o l'altro.
2: Va bene lo stesso!
0: Se lo dici te, è come dici te. Io proprio ho questa cosa in testa, quindi ultimo, va bene, lo accetto benissimo. Quindi 5 maggio, orgoglio messicano.
1: Orgoglio messicano, e quindi cominciamo a bere tequila.
0: Bene.
1: E partiamo da quello che è il più... diciamo così, conosciuto cocktail a base di tequila per noi occidentali, mm-hmm. che è il Margarita.
0: Certo.
1: E poi in realtà il Margarita fa parte della categoria dei cocktail che si chiamano i Daisy, ovvero c'era questo gioco di parole, no? Margarita, Daisy, Daisy significa margherita come fiore.
0: Ah, giusto.
1: E questo ha un'origine un po' frastagliata, nel senso che non si sa bene dove è nato, ci sono chi dice che è nato perché era dedicato ad un'attrice in vacanza in Messico e il barman gli dedicò un cocktail, c'è chi dice che è nato in un'altra località sempre del Messico, però fondamentalmente il margarita come ingredienti, quindi 50 ml di tequila, 20 ml di triple sec e 15 ml di succo di limone, mm-hmm. di lime fresco, okay. lo ritroviamo nelle versioni, per esempio il White Lady, dove al posto del tequila c'è il gin, oppure nel sidecar, dove al posto del tequila c'è il cognac,
0: okay.
1: E quindi appunto questi cocktail entrano nella categoria Daisy. La cosa che però mi fa sorridere è che in effetti se vai in determinate parti del Messico, soprattutto della regione di Jalisco, il margarita, se chiami un margarita, comunque te lo fanno col ghiaccio in un bicchiere molto col vetro spesso, mm-hmm. e il sale a volte te lo mettono dentro,
0: ah.
1: e ci mettono anche uno splash di soda al pompelmo rosa,
0: okay.
1: E se qualcuno c'ha un minimo di memoria, è molto simile alla ricetta che abbiamo visto la scorsa settimana, che era il Paloma.
0: Sì, certo.
1: Ecco, e quindi sì, certo, guarda, non te lo ricordavi.
0: No, il Paloma me lo ricordo perché c'era il collega che aveva detto che il Paloma per lui se l'era appena bevuto ed era il miglior cocktail del mondo. Lui così aveva
1: molto
0: detto. Come era fatto, sono onesto, non tanto, però che abbiamo parlato
1: del Paloma. Sei preparato,
0: me lo ricordo. Quindi insomma, ovviamente per dedicare questa puntata al Messico, devo dire che questo inizio è buono. Però il fatto, noi lo mettiamo, noi vabbè, comunque qui in Italia si mette il sale, si sì. mette sul bicchiere, no? Sul bordo.
1: Sul bicchiere, è un errore che viene fatto spesso, spessissimo, proprio spessissimo, è mettere il sale comune, quello che si usa per condire l'insalata a casa, il sale fino.
0: Beh.
1: Mentre invece il sale è una pietra che ha una concentrazione all'interno di cloruro di sodio, che poi è il sodio, quindi è proprio il sale, no?
0: Certo.
1: Ma per la miscelazione, quando si fanno i cocktail, bisogna prediligere non il sale comune da cucina, ma andare a prendere dei sali pregiati e che abbiano, che siano in forma di soffi. Quindi quelle scagliette estremamente fini, che si rompono e si aderiscono alle labbra, mm-hmm. Si sciolgono in pochi secondi, senza rilasciare l'amaro, ma lasciando questa sapidità quasi dolciastra, come per esempio il sale di Maldon, il sale di Halemon, i soffi di sale di Cipro, oppure Cipro. Il nostrano Cervia, che ha questa tendenza appunto alla dolcezza.
0: Okay.
1: Quindi prediligere dei sali nobili e non il sale da cucina, perché altrimenti andiamo a rovinare il cocktail, perché si addiziona l'amaro del sodio con l'amaro dell'alcol.
0: Ok, ecco, perfetto.
1: Adesso c'ho sete.
0: Esatto, me la stai facendo venire anche a me, quindi piccolissimo intermezzo musicale a tema con questa festività, ovvero il 5 maggio. E sono curioso di scoprire il prossimo cocktail. Intanto io purtroppo devo bere solamente acqua, però sono curioso, quindi rimango qui e

0: Fimoria è articolo 31 con Mexico per, beh, per festeggiare questo 5 de maggio, il 5 maggio, che è questa festa, insomma, dedicata al Messico. Quindi Margarita, ormai l'abbiamo capito, io sono curioso, il prossimo qual è?
1: No, aspetta, che tu vedo che tergiversi, così cambi discorso. Hai chiuso, lui ha detto vado a bere dell'acqua. Chi purtroppo beve acqua ha qualcosa da nascondere, ecco, come diceva Cosimo.
0: È vero, verissimo.
1: Bravo.
0: Ma qui, sai, purtroppo qui in radio c'è ben poco. Oltre all'acqua, il caffè, ma proprio massimo, l'acqua frizzante, proprio per dirtela così. Però purtroppo è così.
1: L'acqua frizzante, che vi dico un'altra cosa, noi quando andiamo al bar chiediamo, posso io un bicchiere d'acqua frizzante? Oppure quelli che sono eruditi, posso io un bicchiere d'acqua minerale? Quando dici minerale intendi l'acqua gassata. In realtà negli Stati Uniti sono molto più eleganti, perché chiedono, la signora che si vuol togliere d'impaccio, che chiede qualcosa da bere non alcolico, anziché chiedere il bicchiere d'acqua frizzante, dice... la chiama la club soda. Chiedere una club soda significa un bicchiere ghiaccio, acqua molto gassata e fettine di lime o limone.
0: Vedi?
1: Che eleganza.
0: Vedi.
1: Un'altra cosa.
0: Beh, sì,
1: quando andiamo da Sor Capanna, dai, acqua frizzante.
0: Esatto.
1: Invece no.
0: No, minerale. Soda. Tra l'altro minerale è anche l'acqua naturale. Questo, vabbè, ci sarebbe un discorso lunghissimo da fare. C'è anche un atto unico di Achille Campanile, ma qui stiamo toccando altre cose. Ovvero il 5 di maggio, ovvero la festività.
1: Qui mi hanno chiamato al 2425-1098 e mi hanno detto, diceva, mi ha chiamato il mio amico Tozzi, che è compagno di mille avventure, che mi ha detto, dice Massimo, perché non racconti cosa succede quando servi a casa un margarita a degli astanti, così che vengono a cena a casa tua e casomai non sono abbastanza mangiati per bere un margarita.
0: Esatto, e che cosa fai?
1: Mi ricordo questo nostro amico, che poi a un certo punto non lo vedevamo più, però stava sdraiato orizzontale sul divano perché il margarita aveva colpito centralmente. Ecco perché io vi dico sempre: bevete bene, bevete poco,
0: esatto,
1: in maniera sana.
0: Esatto.
1: Cioè, ecco, non fate come mio amico Tozzi, che poi certe volte, capito, mi sbagliava le misture e me lo perdevo durante la serata.
0: Amico Tozzi, che salutiamo, noi lo salutiamo
1: sempre. Salutiamo. Ciao, grande Antonio.
0: Esatto.
1: E invece l'altra cosa che vi voglio dire, però a questo punto ci siamo dilungati e vi do solamente il titolo perché la ricetta ve la do dopo, prossimo intervallo.
0: Mi piace.
1: È una versione del Negroni a base di tequila.
0: Wow, attenzione.
1: Che è spettacolare.
0: E come si chiama? Ha un nome.
1: Tequila Negroni.
0: Ah, tequila Negroni, era proprio facile. Perché devo fare
1: dirlo?
0: Queste domande? Come si chiama? Tequila Negroni, era veramente semplicissimo. Comunque dai, come dici tu, intermezzo musicale e poi ritorniamo a festeggiare questo 5 maggio in onore del grande Mexico. Quindi dai, io sto qui che ti aspetto e anche loro che sono all'ascolto.

0: Bobby Joe Long's Friendship Party, le chiavi di San Pietro. Ecco Massimo, non proprio le chiavi di San Pietro, però di una piccolissima parte. Diciamo che te potresti. E la lasciamo così.
1: Beh, diciamo che una piccolissima parte ce l'ho.
0: Esatto.
1: Le chiavi. Però, vabbè, lasciamo cadere.
0: Prima di andare avanti, voglio chiederti appunto le chiavi di San Pietro, ovvero il Chorus, questo bellissimo locale che si trova a Via della Conciliazione, dove tutti e tutte coloro che sono all'ascolto possono venirti a trovare. La domanda è: questa sera festa privata oppure no?
1: Stasera ve la piate in saccoccia, perché è festa privata.
0: Oh,
1: a proposito,
0: sì.
1: anche domani.
0: Ah, bene, molto bene, vedi?
1: Sì, sì, sì. E anche i primi giorni della prossima settimana.
0: Fantastico.
1: Abbiamo fatto un bingo.
0: Beh, direi di sì, anche perché, sì, beh, devo dire, quindi è quasi come Natale, quasi come veramente
1: bravo,
0: le festività
1: bravo,
0: di Natale.
1: Incredibile. Periodo caldissimo.
0: Esatto.
1: Perché il Chorus è un po' come una baita, nel senso che ci si va quando fa freddo fuori, no?
0: Esatto.
1: Nonostante è un posto che c'è un'aria condizionata pazzesca, grande, però il romano predilige sempre stare con la gocciolina di sudore e il pappataccio che te morde la caviglia.
0: Esatto.
1: A lui piace stare in tranquillità con l'aria condizionata, no, su un divano a berti tranquillamente un drink.
0: No, deve
1: andare al parco, parcheggiare lontano, così, ma vabbè, noi vogliamo bene a tutti.
0: Esatto. Senti, allora, Negroni...
1: Mi ero promesso di dare la ricetta del tequila Negroni.
0: Esatto.
1: Proprio scusa, non l'ho detto, se qualcuno mai, non penso che esista, ma lo chiamasse il tequiloni, sappiate che,
0: no,
1: che potrebbe essere portato, bravissimo.
0: No, dai, non si fa, veramente brutto, è tipo metalloso. Cioè, è come pedaloso,
1: esatto,
0: la stessa cosa. Non si fa, non fatelo.
1: Non si fa.
0: Vi veniamo a
1: prendere. Allora,
0: una
1: cosa semplicissima, disarmante, per quanto è semplice. Innanzitutto, tequila 100% agave, quindi tequila di grande qualità.
0: Okay.
1: Parliamo di prodotti 100% agave. E possibilmente quando si scopre c'è possibilità, appunto, senza additivi strani.
0: Mm-hmm.
1: Quindi tequila naturale. E nella stessa proporzione anche bitter aperitivo, che può essere come Campari, Martini, Riserva, Fusetti, Galliano, eccetera eccetera, e nella stessa quantità vermouth rosso.
0: Ok.
1: Il vermouth rosso in questo caso qua la fa da lancetta della dolcezza.
0: Okay.
1: Nel senso, a seconda del vermouth che tu vai a scegliere, vai a donare più o meno dolcezza alla ricetta. Quindi qua fa da padrone il gusto personale.
0: Esatto.
1: Quindi stesse, in ugual misura, tequila, bitter aperitivo, vermouth rosso.
0: Wow,
1: raffreddato per 20 secondi su dei grossi cubetti di ghiaccio,
0: sì,
1: e poi versato in un bicchiere con altrettanti cubetti di ghiaccio. Quello che consiglio è una fettina di lime e non di arancia.
0: Okay,
1: perché va a dare più freschezza. E vai col tango, pomata, che siamo tutti con te.
0: Guarda, secondo me miglior finale era difficile da trovare. Proprio sei riuscito a farlo a pienissimi voti. Che dire? Grazie, grazie, veramente è un onore ogni venerdì sentire la tua voce e sentire soprattutto le tue ricette. E buon lavoro, buone feste private e ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie, per me è sempre un grandissimo piacere, mi diverto tantissimo. E bevete poco, bevete bene, vi voglio bene.
0: Anche noi, ciao Massimo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao. Rockstar. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La Scintilla, il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio in Piazza Trilussa dalle 18 per una festa da non perdere.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è proprio così, soprattutto dopo l'intervento imprescindibile dell'inimitabile Massimo D'Addezio. Io ringrazio ancora la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, pensate un pochino che non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla PFM con È Festa,
10: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1972, direttamente dal loro album d'esordio Storia di un minuto, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero la PFM con È Festa, l'ultimo classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 in questo venerdì 8 maggio 2026. Io ne approfitto per salutare e ringraziare il nostro veramente numero 10, Massimo D'Addezio, che ogni venerdì ci fa viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. Ma prima di entrare ad addentrarci nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente ed umida del trash, del gossip italiano, voglio ricordarvi gli ottavi di finale del Championship Vinyl. Ebbene sì, e siamo arrivati agli ottavi di finale, che vede due album molto molto molto importanti contendersi questo turno, ovvero Anime Salve di Fabrizio De André e I 17 Re dei Litfiba. Voi votate l'album che preferite al 3791 600 190, oppure sulla mia storia di Instagram, che è Io Sono L'Eletto. Entrate nelle mie stories e votate quale album preferite fra Anime Salve di De André e I 17 Re dei Litfiba. Fatelo, fatelo.

0: Caparezza, chi se ne frega della musica, ed effettivamente chi se ne frega della musica, ma soprattutto rimaniamo sul tema del chi se ne frega, soprattutto del tema
1: non mi interessa, allora non hai capito, non mi interessa.
0: Ebbene sì, perché stiamo per entrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente del trash e del gossip italiano. Sigla!

0: Sky. Beh, di chi parlerò oggi? Soprattutto quali saranno i protagonisti di questa storia che ha fatto aizzare il mio sticazzometro personale alle stelle? Beh, vi parlerò di Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni. Sì, perché a distanza di un anno l'attore modello Cristiano Caccamo ha deciso di rompere il silenzio e ha smentito il flirt che gli avevano affibbiato proprio con lei, con Chiara Ferragni nazionale. Ecco, dopo la fine del matrimonio con Fedez e la storia con Trocchetti Propera, erano circolate indiscrezioni insistenti su un presunto coinvolgimento sentimentale fra i due.
1: This was the first reaction, shock.
0: Ecco, lui ha detto, io non la conosco così bene, sono uscite notizie folli su questa presunta storia, abbiamo sì amici in comune, ma l'avrò incontrata forse 2 o 3 volte nella mia vita. Nessuna storia d'amore, solo amicizia in comune e una conoscenza superficiale a suo dire. Ma cosa invece ha detto Chiara Ferragni, soprattutto tra l'altro un anno fa, tempo fa? Cosa ha detto? Fra poco ve lo racconterò. Voi rimanete lì.

la loro GDL, che ovviamente Giulia De Lellis. Allora, vi stavo parlando di questa presunta storia tra Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni, e i due hanno smentito. Lui l'ha fatto adesso, qualche giorno fa. Lei l'ha fatto addirittura invece un anno fa. E infatti, mentre Caccamo l'anno scorso taceva e continuava a mostrarsi single sui social, senza menzionare i rumors che giravano su questa, riguardo questa presunta relazione, già all'epoca Chiara Ferragni aveva a suo modo risposto al gossip, riprendendosi nelle sue stories con il volto spazientito. Beh, una sorta di smentita velata a cui ora, a un anno esatto, si aggiunge quella dell'altro diretto interessato, ovvero Cristiano Caccamo. Ed ecco, in questo modo, la smentita di lui, la smentita di lei, diciamo che alla fine possiamo mettere un bel punto, una bella fine a questa vicenda. Oh, finalmente possiamo farlo, meno male. Ma adesso però mettiamo un bel punto sia a questa vicenda, ma fra poco ve la racconterò in una maniera diversa, in una maniera più acculturata. Infatti vi racconterò una bella poesia.

Webpro, la vedo nera. Io la vedo meno nera perché prima sì vi ho raccontato la storia di questa presunta relazione fra Cristiano Caccamo, attore modello, e Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, che è stata smentita. Quindi loro non sono mai stati insieme, non si sono mai frequentati. Tra l'altro dice Caccamo che loro hanno solamente degli amici in comune. Lui l'avrà vista massimo due o tre volte nella sua vita. Ma adesso però è arrivato il momento di elevare un pochino il livello culturale di questo programma della Rocchipirina 500. E sì, è arrivato il momento di raccontarvi questa storia in un modo più alto, elevato, ovvero sotto forma di poesia. Ecco, il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è "Lei era già stata Chiara", e la poesia fa proprio così. La notizia che vi rovinerà tutti i sogni riguarda la smentita della relazione tra Caccamo e la Ferragni. Le ipotesi sono inopportuni perché loro hanno solamente amici in comune. Lei un anno fa, adesso lui, hanno ribadito che il gossip è stato tutto costruito, mettendo così la parola fine e addio allo spazio che volevano ripetere.

Io. Ma infatti sì. Ma chi se ne strafrega? Intanto se sono stati insieme, intanto se tra di loro c'è stata sì o no una relazione, intanto se si conoscono oppure no, ma soprattutto se hanno amici in comune oppure no. Non me ne frega assolutamente nulla. Zero, zero, zero. Proprio niente. Immagino anche a voi. Soprattutto lo spero.

Negrita, che rumore fa la felicità? Io questo non lo so, ma soprattutto so che però è stato messo un bel punto, la parola fine, soprattutto a questa presunta relazione fra Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni, ma soprattutto... Esattamente, proprio così. Ma prima di arrivare al break delle 19:45 minuti, l'ultimo break della Rocchipirina 500 in questo venerdì 8 maggio 2026, voglio ricordarvi il Championship Vinyl, il campionato dei dischi che invecchiano bene. Quest'idea del grande pezzino Federico Clemente di Alta Fedeltà, il programma che potete ascoltare tutti i mercoledì dalle 15 alle 17, che si è inventato questa cosa e io l'ho sposata, proprio l'ho abbracciata, l'ho stretta fortissimo. E questa settimana agli ottavi di finale, beh, la sfida è fra Anime Salve di Fabrizio De André e i 17 Re dell'Elite FIBA. Quindi quale tra questi due album preferite? Inviatemi il vostro messaggio, la vostra preferenza al 3791 600 190, oppure potete farlo tramite le mie storie Instagram. La mia storia, ce n'è una proprio ad hoc per questo sondaggio dell'album che preferite del Championship Vinyl, potete farlo appunto su Io Sono L'Eletto. Ma al break ci arriviamo in compagnia di Motels Seal e la sua Piece of Number 2.

0: Dog Sport.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: E non vi sta mentendo nessuno, soprattutto adesso alle 19 e 46 minuti. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai senza coloranti aggiunti con Pezzi di vita tra le rughe.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Di vita tra le rughe, band emergente che si presenta così. Quattro semplici amici che fanno alternative rock urban tra Torino e le montagne della Val di Susa. I Senza Coloranti Aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022 e poi sono seguiti alcuni singoli. E ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe, e questa Pezzi di vita tra le rughe, proprio dei Senza Coloranti Aggiunti, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque applausi a scena aperta fino a scorticarsi la pelle dei palmi delle mani per i Senza Coloranti Aggiunti. Ma visto che siamo addirittura di arrivo, ormai la Rockipirina 500 sta per terminare in questo venerdì 8 maggio 2026. Io so perfettamente, lo so per certo che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, dall'inizio di questo programma, ma è ovvio, è normale che sia così, non vi biasimo assolutamente, però io voglio farvi comunque sapere tutto quello che è successo oggi durante la Rockipirina 500. E pensate un pochino, oggi durante questo programma è accaduto tutto ciò.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo venerdì 8 maggio 2026 siamo allenati ed allenate con informa con la Rockipirina 500. Vi ho parlato del Papa che ha avuto problemi con la banca, di ragazzini che si disegnano baffi finti per aggirare i controlli sull'età, di alcuni automobilisti Uber cinesi, c'è stato il nostro Massimo Rdezio che ci ha fatto viaggiare nel suo mondo bellissimo, il mondo del bartending, e poi solito gossip e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rockipirina 500 in maniera minuziosa e dettagliata dalle 17 a adesso. Lo so, forse non avete capito niente, non so se fosse stati qui anche dalle 17, se magari aveste capito qualcosa, però l'unico modo per farlo è stare qui dalle 5 e basta.

Neffa in linea, l'ultimo brano di oggi della Rochipirina 500 in questo venerdì 8 maggio 2026, proprio in chiusura, e mi sono messo lì ad entrare in questi tempi verbali.

0: suoi megahertz in questo venerdì 8 maggio 2026. Beh, l'appuntamento con la Rocchipirina 500 è lunedì 17:20, come sempre. Radio Rock Italia, come sempre. E che dire? Saluto. Dai, buon fine settimana. Ho capito, saluto, vabbè, ciao.
1: Salutare.
2: Baci stellari.
3: Avete ascoltato
4: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
1: 20 in punto, anzi 20.01. Abbiamo sforato di un minutino, ma siamo pronti per questo nuovo appuntamento con Megahertz.

stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte.

0: cielo custode.
1: Management come la luna in apertura per questo puntatone. Iniziamo veramente molto molto bene. 3791 600 190. Bene. Allora, piccola info di servizio, per il momento i vostri messaggini non arrivano. Vedo che il buon Matteo, che è stato la manina più veloce del West di questa sera, si è palesato, ma purtroppo Matteo non posso al momento leggere il tuo messaggio. Speriamo che WhatsApp si sblocchi durante la serata, altrimenti passeremo alle maniere dure, non so come. Quindi Matteo, grazie di esserci sempre e comunque, mi dispiace purtroppo non poter sapere che cosa avresti scritto. Wepro Monster, è proprio il caso di dirlo.

0: Lepro a darci una bella svegliatina questa serata. Allora, ragazzuoli miei, cosa state facendo? Niente, tanto anche se me lo scrivete al momento non posso saperlo. Fatemi immaginare, siete pronti per preparare la pappa? Siete pronti per uscire e fare baldoria? E beh, penso proprio di sì. Allora, oggi devo dire che qui almeno a Roma si respira veramente un'aria fantastica, non fa né troppo caldo né troppo freddo e c'è un bel venticello, signora mia, davvero gradevole, quindi credo con certezza quasi che la maggior parte delle persone stasera, insomma, un'uscitina se la concederanno, anche perché prima del weekend. Oggi ho letto un meme molto bello, che non era poi un meme: è più bella la sera prima del giorno libero dal lavoro che il giorno libero stesso. Verità assoluta.
1: Che

E come sempre questa giornata ci deve ricordare che nel momento di difficoltà bisogna trarre sempre un vantaggio. Allora facciamo questa sera un bel giochino, visto che la messaggeria ufficiale al momento non funziona. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di creare dei messaggi, quindi vi dirò che tutti i messaggi che leggerò sono dell'intelligenza artificiale. Ci divertiamo un po', vabbè, i giochi dei bimbi. E infatti mi arriva: oh raga, ma che bomba questa selezione, sto tornando a casa in motorino e sembra di stare in un film, ma che bello, che motorino, t'ascolti Radio Rock Italia. E poi ancora: prima volta che ascolto Megahertz a quest'ora, chiunque sia in console ha capito tutto. Grazie, grazie, almeno l'intelligenza artificiale davvero mi dà qualche soddisfazione. Ci divertiremo tanto questa sera, ve lo posso assicurare. Virginiana Miller in arrivo, questo pezzone, La verità sul tennis.

0: Rock Sport.
1: Finlandia,
0: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
0: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
0: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
0: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
0: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
0: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
4: 20 e 17 di questo venerdì 8 maggio, iniziato in maniera funesta, ma ci divertiremo tanto. In arrivo intanto il classico di Radio Rock Italia con il Tiro Mancino.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era il 2000 quando uscì questo singolo, un singolo che ruota attorno all'idea che alcuni istanti della vita, soprattutto nelle relazioni amorose, si continua a parlare di questo, siano anche impossibili da spiegare pienamente con le parole, ragazzi miei. E infatti è chi le spiega, il titolo stesso infatti suggerisce il paradosso, descrivere l'attimo. Come si può descrivere un attimo? È molto filosofica anche come impressione, significa tentare appunto di fermare qualcosa di fugace e quasi inafferrabile. E a proposito di inafferrabili ed imprendibili, il mio saluto grandioso, anche se WhatsApp non funziona, è al buon Diego che sicuramente starà seguendo questa sera. Poi andiamo a leggere un po' di messaggini farlocchi creati con l'intelligenza artificiale, vediamo un po', addestrandola bene, magari cosa ci dice a seconda dei pezzi che passerò. Ecco, arrivano anche Tropea, un cringe inferno.

Europea, Cringe Inferno qui su Radio Rock Italia, Megahertz. Nel frattempo stiamo cercando di risolvere i problemi tecnici ed è molto bello poter salutare il mio grandissimo collega esimio Dario Cecchettani che mi scrive una cosa. Dario, quanto io ti adoro, ma veramente ti adoro, te lo dico qui in diretta, io ti ringrazio. E ha fatto anche risorgere i morti il buon Dario, come... Dario, insomma, ti potrei accostare a qualcuno che viene spesso citato durante l'anno con delle festività. E non lo farò, però veramente sei quasi, siamo quasi a quei livelli, veramente. Grazie, vediamo se continuando riusciremo a sbloccare la situazione. Nel frattempo io qui ho i miei messaggini di intelligenza artificiale, che è sempre molto bello poter rispolverare. Dunque, raga, l'ho già letto. La transizione tra due pezzi di prima era illegale. Questo mi scrive l'intelligenza artificiale. Che meraviglia! Non l'ho capita, però magari chiederò a Lumi. E poi un altro utente inesistente mi scrive: sto studiando per un esame e giuro che questa radio mi sta salvando la vita. Meno male che ti salvo la vita, anche a me state salvando la vita voi. E un altro ancora: ma solo io ho alzato volume in macchina appena è partita questa traccia. E la domanda sarebbe questa: quale traccia, cara ChatGPT? This Eternal Decay. Adesso vedi come alzi il volume, Lights.

Ah, poi questa è un'info di servizio, vabbè, qualora vi interessasse potete mandare, almeno provare a mandare 3791-600-190 i vostri messaggini. E niente, la situazione è questa, però mi piaceva leggere messaggi dell'intelligenza artificiale, quindi credo che questa cosa avrà dato il là per tutta la puntata, anche perché alcuni dei quali non alcuni di questi messaggi, insomma, non li ho ben capiti, c'è anche un po' del mistero, e la cosa mi intriga che l'intelligenza artificiale mi parli di transizione tra un brano ed un altro.

Ragazzi, questa rischia veramente di essere la puntata del secolo. Infatti WhatsApp di nuovo non ritorna, quindi chiudiamo l'argomento, lasciamo perdere WhatsApp. Nel frattempo mi scrive l'intelligenza artificiale: saluti da Bologna, vibe assurda stanotte. Grazie, molto molto bene, mi piace questa cosa. E chi conduce adesso, mi scrive anche ChatGPT, ha una voce troppo radiofonica, sembra una radio internazionale. Ma io la ringrazio, dottoressa, veramente molto molto gentile. Si prosegue, dai, si scherza e si gioca, Pancreas, anche perché è sempre venerdì sera, quindi leggerezza, leggerezza, dai dai dai.

dai, muori, Pancras feat. Giancane, che fu tra l'altro, se non sbaglio, un brano che sia Pancras che Giancane titolarono proprio così per lo sfruttamento del lavoro dei rider, ma correggetemi se sto sbagliando, quindi anche un brano di denuncia che ci piace. Pancras, tra l'altro, band e con Giancane anche sempre stati molto attivi per quanto riguarda le tematiche sociali, quindi da una parte un incoraggiamento, dall'altra però scritto anche muori, dall'altra infatti diventa quasi una presa in giro del linguaggio motivazionale contemporaneo e soprattutto lo sfruttamento del mondo del lavoro, ragazzi miei. Post nebbia in arrivo con pasta frolla, è una delle cose più buone del mondo. Quanto è buono il burro.

Io voglio anche riascoltare Dai Dai Dai dei Pancras Fit Giancane. Dunque, ragazzuoli miei, 20 e 41, quindi oibò, siamo quasi vicini alla novità e chissà, chissà, il caso cosa sceglierà. Ma nel frattempo, mentre l'aspettiamo con trepidazione, io, questo è uno dei miei momenti preferiti, non ne faccio mistero, arrivano Planet Funk con questo pezzone che vi devo dire che non ho parole, veramente in proporzione uno dei brani più efficaci della band di Napoli.

0: Rock Spot.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: State ascoltando
6: Megahertz.
5: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
7: Eccoci qua, sta anche andando via, volando via la prima oretta di Megahertz. Arriva la novità con Frankie Aie, Energie Giovanotti.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: fretta!
1: Eh sì, ecco qui, pedala Frankie Energy in collaborazione con Jovanotti. Questa è la novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, sesto lavoro in studio di Frankie Energy, che si intitola appunto Voce e Batteria, un progetto abbastanza sperimentale che rilegge grandi classici della sua carriera utilizzando esclusivamente la sua voce, la batteria e pochissimi altri suoni. Tra le varie collaborazioni spiccano nomi di un certo livello, Fabri Fibra ad esempio nella riedizione della un po' scura auto da fè del 1996, appunto Jovanotti in pedala che avete sentito poc'anzi. Vi ricordo invece come ascoltarci. Potete ascoltarci infatti in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android e anche streaming ovviamente su RadioRockItalia.it, e siamo anche sui 96.6 in FM a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale laziale. Arrivano anche loro, sta uscendo la R alla cinesina, Bud Spencer, Blues Explosion, Medio Oriente. Che bel pezzo questo!

0: Bud Spencer Blues Explosion a Medio Oriente, che bel pezzo. Allora, ho addestrato l'intelligenza artificiale a rispondermi e a automandarmi messaggini su questo brano. Vediamo un po' cosa è uscito fuori. Raga, My Bud Spencer Blues Explosion con Medio Oriente hanno tirato fuori il muro sonoro devastante. Pazzesco, pazzesco ragazzi, ma neanche io saprei scrivere cose del genere. Questo pezzo spacca ancora oggi, riff clamoroso, eh sì, che poi è vero, davvero. È bello vedere come l'intelligenza artificiale può davvero modificarsi alle nostre esigenze, fa anche un po' paura questa cosa, eh. Io un giorno penso che farò una puntata intera su questo argomento, tanto visto che non ne ha mai parlato nessuno, no no. E poi ancora, sempre messaggio farlocco, sto guidando sulla tangenziale con Medio Oriente a palla e mi sento invincibile. Questa è veramente da Oscar. La batteria in questo brano è pura violenza controllata, Dio mio, accidenti. Ogni volta che passa Medio Oriente al suo volume automaticamente. Oh, vedi, che passa chi poi? Di il mio nome, tu, che non hai capito chi è che è qui al microfono questa sera. Di farlocco, qui ci sto io, ecco. Solo e l'unica, dai, si prosegue con Paolo Conte. Bel pezzo, vabbè, anche qui veramente ci fa sognare.
1: La donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi.

E che ve lo dico a fare? Paolo Conte, Elisir, prima oretta di Megahertz, volata via. Non vi do il numeretto magico questa sera, quindi non posso neanche dispensare i consueti premi, che sono veramente ricchi premi e cotillon. Mi dispiace, ragazzi, questa sera è così, dovrete ascoltare e basta. Quindi è un po' una dittatura radiofonica questa sera, ma sicuramente. Tutto ciò verrà ripristinato dalla prossima settimana, quindi da lunedì già sarà tutto normalissimo. Si continua con Pop Véronique. Era un po' che non passavo questo branetto e mi fa davvero tanto tanto piacere riascoltarlo.

Pop Veronique qui su Radio Rock Italia, e l'intelligenza artificiale invece da Bologna mi si sposta a Perugia senza colpo ferire, giusto perché è venerdì sera, quindi va in giro con la macchina e mi scrive: c'è qualcuno che ascolta mega... no, questo è un altro, scusate, ho sbagliato, vi seguo da Perugia, ecco, l'ho riacchiappato il messaggino. Qualità altissima come sempre, poi questo plurale maiestatis, senza capito da dove l'ha tirato fuori, però questo gioco mi piace, questo gioco pericoloso, perché potrebbe essere molto molto perverso. E poi ancora mi scrive ChatGPT: la miglior compagnia notturna in assoluto. Ma grazie, mi sembra un po' esagerato, ma... E poi questo ascoltatore anonimo, ma soprattutto un ascoltatore che non esiste perché è creato dall'intelligenza artificiale, mi scrive: c'è qualcuno che ascolta Megahertz dal letto con le cuffie o solo io? Però questa cosa mi dà l'aggancio anche per ricordarvi di nuovo che potete ascoltare assolutissimamente anche Radio Rock Italia con le vostre cuffiette. Prendete il vostro bel telefono, vi scaricate l'app, che è molto molto comoda, e Radio Rock Italia ve la portate dietro per tutta la città. Ecco qua, allora, Angelo Branduardi, vediamo poi ChatGPT che cosa ne pensa di questo branetto che ormai è una droga.

Angelo Braduardi, Cogli la prima mela, era 1979 quando uscì questo disco pazzesco. Allora, l'intelligenza artificiale, io ho chiesto cosa ne pensasse appunto di questo branetto e mi scrive una serie di complimenti, insomma cose belle ovviamente. A parte che io adoro questo brano, quindi faccio il mio coming out musicale, ma lei mi scrive la cosa che mi colpisce di più è il movimento continuo del pezzo. Sembra quasi una danza antica. Eh sì, mia cara, ma tu non sei preparata, vedi? Perché Branduardi è un grandissimo studioso anche di danze medievali. E poi mi scrive, mi dà un consiglio così da quattro soldi. In radio funzionerebbe benissimo come momento spiazzante ma memorabile. Uno di quei pezzi che fanno scrivere agli ascoltatori: ma cos'è questa meraviglia? Concordo con te. E poi, presa dalla paura, perché stasera mi sta venendo anche quasi paura, le ho scritto: secondo te l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo? Dammi una risposta sincera. Allora, premesso, quanto può essere sincero e non mi viene un algoritmo, ecco. E allora lei mi scrive: no, non completamente, ma cambierà profondamente il ruolo umano in molti ambiti. E questo si era capito, mia cara. L'AI, infatti, mi scrive l'AI stessa, quindi stiamo proprio nel multiverso, sta già sostituendo alcune attività, quindi lavori ripetitivi, analisi rapide, produzione di contenuti standardizzati, assistenza clienti base, traduzioni semplici, e parte della programmazione. Questo processo continuerà e accelererà. Allora, di questo ne abbiamo anche già un po' parlato la volta scorsa in occasione del primo maggio, perché appunto il primo maggio poi i sindacati e il tema centrale del concertone è stato proprio anche il ruolo del lavoro inserito anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma poi mi scrive altre cosette, però ne parliamo dopo. Prima Piero Pelù, prendimi così.

0: Dog Sport. OIVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
3: Lei lascia prendere
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: 21 e 18 di questo venerdì 8 maggio si vola indietro nel tempo con i Marlene Kunz.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ragazzuoli miei, dopo esserci commossi tutti insieme con questo bel pezzone, vi ricordo e appizzate bene le orecchie di un bellissimo evento. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e S Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio quindi tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche del Piotta. Info e biglietti su nexosstudios.it.

titolo evocativo per un pezzo stratosferico, per quanto mi riguarda veramente bellissimo, dei Blu Vertigo. Si fa riferimento all'assenzio, la bevanda alcolica storicamente associata agli artisti bohemien, simbolisti della fine dell'Ottocento, però è anche un riferimento, cioè non è solo un riferimento decorativo, ecco, nel brano diventa anche un simbolo di alterazione percettiva. E la domanda è: fa bene o fa male? Questa è la domandona da un milione di dollari, a cui forse la risposta è entrambe le cose. Forse, non so, bisognerebbe capire. Arrivano loro, una delle realtà più fulgide per quanto mi riguarda del panorama italiano. Loro sono New Candies, veneziani, e questa è Aphrodite in Leader. Poi parliamo un po' di Venezia, c'è qualcosina da dire.

Allora, chi segue un po' anche l'attualità sicuramente si sarà accorto che è iniziata la preapertura della Biennale di Venezia, 61esima esposizione internazionale d'arte, che ha quest'anno come titolo il Minor Keys. Si svolgerà dal 9 maggio ufficialmente al 22 novembre, e con la preapertura c'è stata il 6, il 7 e oggi tra Giardini, Arsenale e varie sedi in città. Ecco, il progetto curatoriale firmato da Koyo Kuo, spero di averlo pronunciato correttamente, ti prego perdonami se non è così. E la Biennale ha comunicato che l'esposizione sarà realizzata seguendo il progetto da lei concepito, quindi l'edizione prevede 110 partecipanti.

registrate infatti le dimissioni della giuria internazionale, come avrete potuto seguire insomma in questi giorni, e la Biennale ha comunicato quindi che l'Iran non parteciperà all'edizione 2026. Inoltre sono stati istituiti due Visitors Lions, uno per il miglior partecipante, uno per la migliore partecipazione nazionale. Poi continuiamo a parlare di questa bella sensazione, insomma, che dovrebbe unire tutti e che purtroppo è stata divisiva per argomenti anche internazionali.

la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale. In italiano si potrebbe rendere come in tonalità minore, anche se il titolo ufficiale resta quello in inglese, ovviamente. Il senso, secondo il testo ufficiale della Biennale, parte dunque dalla musica, quindi l'espressione viene descritta come un richiamo a un registro più basso e sommesso, ma non solo in senso sonoro, quindi l'idea si allarga a un bisogno umano più profondo anche, quindi il bisogno di riascoltare le frequenze interiori, un po' New Age forse come ipotesi, però alla fine è anche questo, quindi dare spazio alle voci più deboli e a ciò che sta oltre le narrazioni che dominano, creando anche un equilibrio e una nuova armonia. Quindi non è solo un titolo tecnico, ma anche un titolo poetico. Le Pussy Riot hanno protestato contro il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia. Secondo Reuters, il 7 maggio, alcune attiviste infatti del collettivo anti-Cremlino, molte con i classici Passamontagna Rosa, hanno sfilato con bandiere ucraine slogan come No Putin in Venice, e dunque la polizia le ha spostate da Piazza San Marco alla sede della Fondazione Biennale, dove hanno acceso altri fumogeni con i colori dell'Ucraina. Ecco, e dunque questo è, la protesta nasceva contro la partecipazione russa alla Biennale, vista dalle attiviste come in un certo senso una normalizzazione della presenza culturale russa dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022. E questo è uno dei fatti, tanto per spiegare anche un po' che certi eventi che hanno anche una certa importanza non possono prescindere da rivolte anche politiche. Tutto nella norma.

Andrea Ran, novembre, qui su Radio Rock Italia, Megahertz 21.36, ancora una mezz'oretta da passare insieme, si parla di Biennale di Venezia e Minor Keys, quindi titolo scelto per...

uno dei primissimi brani conosciuti che hanno fatto conoscere anche Subsonica nel panorama nazionale ma anche internazionale, cose che non ho. Andiamo speditissimi perché qui sta il tempo veramente è tiranno. Arrivano anche loro, abbiamo parlato appunto di Assenzio e il mio fil rouge non poteva che non cadere su Baudelaire.

0: Rock Sport. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: State ascoltando
2: Megahertz.
1: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: 21:49, questa è l'ultima novità, gustiamocela tutta.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Chocolate Blonde, questa lingua novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Allora mi scrive Johnny, io posso vedere che tu hai scritto, ma purtroppo non posso leggere ciò che hai scritto, quindi ti chiedo perdono. Per questa sera c'è qualche piccolo problemino tecnico, quindi WhatsApp funziona a metà, nel senso posso vedere gli utenti che scrivono, ma purtroppo non leggerne il testo, quindi ti abbraccio con tutto il cuore. Grazie della tua presenza. L'8 maggio ha lasciato diversi segni forti nella storia internazionale della musica, ad esempio, tanto per cambiare, Beatles nel 1970 pubblicano un piccolo pezzo che è stato poi alla fine diventato un capolavoro, che non è il mio preferito però, attenzione, Let It Be, il loro ultimo album di studio, uscito mentre il gruppo era ormai insomma sfaldato. Lo si definisce proprio l'ultimo disco originale dei Beatles arrivato nei negozi. E poi la Jimi Hendrix Experience nel 1970 tenne due concerti all'University of Oklahoma e a Norman. E infatti il sito ufficiale di Hendrix ricorda questa data come una delle sue tappe live finali più note. Andiamo spediti dopo queste due piccole chicche sugli eventi storici con A morte l'amore, ultimo branetto di oggi, e poi ci salutiamo.

0: dell'amore non ti piace, finiamo con un grande sconcerto della batteria, quindi proprio grandissima bomba. Tra l'altro qui non so se sta per venire a piovere, comunque il cielo non promette nulla di buono. Ragazzoli miei, 21:57, il mio tempo è scaduto, sempre corna facendo. Per quanto mi riguarda, mi ritroverete venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 22, con Megahertz. Il palinsesto, invece, vi ricordo che riprenderà lunedì mattina dalle 7, puntuali, belli, puliti, profumati, con Marco Bosco e il suo Giuda le Brande. Poi a seguire il nostro salvatore di questa sera, Dario Cecchettani, e tutto il palinsesto della settimana. Ciao ragazzi, grazie di tutto, fate bravi, buona serata.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

Radio Rock Italia.

aumenta il tasso di deprivazione materiale, valore che traduce povertà in percentuale. Un giovane su quattro fra i 15 e i 29 vive questa situazione nei paesi dell'Unione. La povertà in Italia aumenta più dell'anno scorso, sempre più italiani scelgono di andare via tra i

chiedi perché non parlo mai delle cose che mi fanno paura e rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Amici del bar, che mi sopportate anche quando vi offro da bere, cioè mai.

disco perfetto, in piedi vecchio che ora viene.

das ist

0: quando voglio.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Sono piccolissimi i conigli quando nascono, era semplicissima la via quando la trovi. Non fa più freddissimo quando hai vestiti nuovi, i superlativi banalissimi quando li scrivi.

vado tutti i giorni in chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con 2 stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano e mi

Vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte, dove ho visto la neve. Sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ah, oggi che

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il top.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.